0: gloria per voi.
1: Che bello essere qui stasera, grazie, grazie.
0: Bene signori, avete voglia di bagare, di ballare una bella begin? Sì, dai, adesso vi faccio ascoltare e ballare i miei più grandi successi che mi hanno accompagnato in questi lunghi anni di carriera. Vorrei iniziare con questo, non so se ve lo ricordate, da Napoli a New York, tutto per voi.

amici, viva la melodia italiana. A proposito di melodia italiana, adesso vi faccio ballare Liscio, siete contenti? Ma vi faccio ballare Liscio con i più grandi successi di Secondo Casadei. Le balliamo, le cantiamo insieme. Questa è la più famosa. Partiamo così.

0: tutta per voi, Roberto Polisano.
1: Grazie, grazie, meravigliosi amici, che belle canzoni. Pronti con la mazurka, tutti in pista, vi vogliamo vedere ballare giù dalle poltroncine. Arriva la mazurka, vai ragazzi.

Vai, siamo arrivati. E la mazurka è servita per tutti i grandi ballerini della peschiera, ma adesso, signori, arriva il vostro ballo preferito, la polka, né? Allora dai, su in groppa al

I grandi classici del liscio, questo era tutto Pepe, bravi ballerini. Ritorniamo con le belle canzoni. Questa è una canzone che ha vinto il microfono d'oro nel 2012, che ho duettato insieme al mio produttore Omar Lambertini. Un brano che parla di amicizia, che parla di non arrendersi mai. Infatti si intitola proprio così questo brano: Non ci siamo arresi mai.

0: amanti, tornare, ballare la baciata.
1: Grazie.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Ritorniamo a ballare stretti stretti, questa volta con alcuni dei miei più grandi successi. Ho raccolto un po' delle vostre richieste e cerco di accontentare un po' tutti. Ricominciamo con questo brano, con la mia discografia. Arriva l'Amante.

grazie, grazie a tutti. Vieni Gloria, cantaci questo bel brano. Questa è una canzone molto che sa di casa, sa di terra, sa di mare, sa di voi. Vai Gloria.

il grande casquet, il grande tango per voi amanti del casquet. Adesso amici, vogliate gradire un dolcissimo valzer lento, perché adesso la nostra Gloria vi farà emozionare con questo brano dal titolo.

0: Che bella emozione che ci ha regalato la voce di Gloria.
1: Dolcemente, grazie. Grazie mille.
0: Grazie amici. Balliamo la kizomba con questa idea originalissima. Direttamente dalla mia Napoli arriva Javier.

Giulier, ritmo di Kizomba, l'ultima poesia. Grazie signori, balliamo il Fox adesso, ma come si ballava una volta con questi successi.

0: A l'Opera de Parigi!
1: Ma che voce! Bravi ballerini, grazie.
0: Che meraviglia. Grazie, grazie amici miei. Adesso noi ogni sera dedichiamo uno spazio dove rivisitiamo i brani più famosi italiani esportati nel mondo, ma soprattutto ricordiamo dei grandi autori italiani. In questo caso Lucio Dalla cantava Caruso e adesso vi dedico una versione tutta ballabile di questo magnifico brano. Solo per voi, Caruso.

0: poesia, la sua voce, Roberto Polisano.
1: Grazie, fantastici, i vostri applausi meravigliosi mi emozionano. Bene ragazzi, andiamo avanti, un'altra bella canzone d'amore, perché questa, i maschietti, voi dovete dedicarla alle vostre donne, questo brano, è bellissimo.

0: ballerini fremono per ballare il ballo di gruppo, li vedo. Abbiamo scaldato i motori con questa baciata.
1: Per me.
0: Fantastica la nostra Gloria.
1: Per voi. Grazie.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti, per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

tutto, ballate di tutto, ballate. Ma che bravi. Ci siamo col mambo? Dai, facciamo un reset completo e ripartiamo così, vai col mambo.

arrivano le Hit Radio del 2025 per farvi ballare questa sera, questa lunga notte alla Peschiera. Manca rima.

0: Succede, non succede, ma se succede.
1: A voi, grazie.
0: Bene amici miei, ci siamo scatenati un pochino. Adesso torniamo con i balli di coppia ancora una volta con alcune bellissime canzoni che vogliamo proporvi. Questa è

0: c'è ancora una canzone, ma prima faccio... Ti serve il microfono?
1: Prego. Se posso entrare io, che stiamo chiudendo la diretta. Vai, facciamo un bel saluto a tutti. Mister Polisano, com'è il ritorno? Bene?
0: Io direi che è stata una bellissima emozione tornare qui e ritrovare tanti amici questa sera. Ricordiamo ancora quel capodanno famoso che abbiamo fatto.
1: Un 2018 bello.
0: Ti ricordi che roba?
1: Siamo stati molto belli, molto carichi. Però se vengo con te becco del bravo anch'io. Guarda che tutti mi dicono bravo Giancarlo, bravo Polisano, l'orchestra, la big band. È un piacere averli.
0: Grazie, grazie, grazie veramente a tutti.
1: Quel signorino lì, Roby, quel signorino lì di fianco, eccolo qua. Venga avanti lei, venga avanti, venga avanti, venga avanti, venga avanti. Si fermi lì, si fermi lì, signor primo. Si giri un po', che tutti ti vogliono vedere perché in questo momento il signor primo fa 92 anni.

0: poi ci devi dire cosa mangi, eh.
1: Guarda che numero.
0: Cosa fai per arrivare a questa età così in forma?
1: Non dirlo.
0: Eh sì. Mamma mia.
1: L'abbiamo così, capito.
0: Così arrivi a 200 anni così, se per dire.
1: Primo. Poco e bene, bisogna mangiare poco e bene.
0: E far l'amore tutti i giorni, mamma.
1: E ascoltare Radio Liscio. Alexa, apri Radio Liscio e ascolta e guarda Prima Antenna e balla con il primo. Vai, rotea.
0: Bella! L'applauso a Primo, dai, facciamolo forte. Tanti auguri, Primo.
1: Tanti auguri, Primo. Tanti auguri devo farli anche a Gianfranco, che è andato via, però ragazzi della compagnia, ho fatto gli auguri da parte vostra. È già andato, ma Gianfranco è andato via. E poi Giuseppina, so che ho visto da Facebook i potenti mezzi che ci devono aiutare. Buon compleanno Giuseppina, dove sei? Salvatore, Giuseppina, tanti auguri e buon compleanno a tutti. Roby, fai tu una dedica, poi ti lascio andare, che sei ancora 3 minuti in diretta.
0: Assolutamente sì, io saluto tutti gli amici di Radio Liscio e la TV,
1: Prima Antenna,
0: che ci ha ripreso tutta la sera, e voglio concludere con questo mio tormentone che mai mi accompagna per questo nuovo percorso musicale insieme ai miei nuovi compagni,
1: bello,
0: di viaggio,
1: bello.
0: Facciamo un applauso a questi, bravi, ragazzi fantastici.
1: Grazie. Ciao.
0: Mai e poi mai, perché mai e poi mai avrei pensato di ricominciare ancora una volta questo mio cammino. Mai e poi mai, dal mio nuovo lavoro discografico, tutto per voi. E così terminiamo

radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

capelli da indiana che cadono in spalla. Paola ride e diventa più bella. Seduta qui al bar, le gambe le mostra e tutto intorno diventa una giostra. Si alza pian piano e si mette lo scialle. Paga il suo conto e mi volta le spalle. E senza voltarsi mi fa ciao con la mano. Vorrei chiamarla.

0: d'estate
1: per una spandata.
0: Il suo bel culetto è un po' a mandolino, lo veste di rosso e mi fa l'occhiolino.

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare, e lei, Manuela, occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole, vestita di rosa. Mi vede, si ferma, comincia a spogliarmi. Non so cosa fare, continua a toccarmi. Ma sono più bello mentre lei dice sì.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. La rimonta dell'anticiclone sull'Italia favorisce una giornata di lunedì nel complesso stabile ben soleggiata su tutte le nostre regioni. Da segnalare solo un po' di variabilità pomeridiana sui rilievi interni della Sicilia, possibilità di qualche locale breve piovasco, specialmente sui monti Iblei. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi con un clima ancora tardo estivo, le temperature massime infatti saranno generalmente comprese tra 25 e 30 gradi su gran parte delle regioni. Ventilazione generalmente debole e variabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Lunedì 28 settembre 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Come state? Spero abbiate passato un felice weekend tra tutti gli eventi che ci siamo raccontati e anche naturalmente nel nostro bellissimo Radio Liscio Live dalla peschiera di Valdengo. Nuova settimana, siamo di nuovo in pista qui ad Energia Contagiosa, il sottoscritto, il vostro Alo e naturalmente immancabile in cabina regia il nostro Max Quarti. Giornatina bella ricca quella di oggi, tante news, un curioso, arrivano un po' dappertutto come sempre e poi delicatamente, piano piano, iniziamo a scaldarci un po' con il pensiero del fine settimana che arriverà, anche se lo so, è ancora lontanissimo, però iniziamo a mettere a calendario i primi eventi, perché in questo primo weekend di ottobre, quello in vista, si scatenano davvero tantissime feste in giro per l'Italia e sarà un bellissimo racconto che ci accompagnerà per tutta la settimana, scandito come sempre dalla grande musica di Radio Liscio, le nostre orchestre, i nostri artisti. E allora, sul volume!

E allora carissimi, eccoci qua in pista on air, pronti per cominciare con tutta l'energia contagiosa che serve questa settimana. Il lunedì è sempre un po' così, no? Già mettere il primo piede giù dal letto secondo me è una sfida epocale, poi affrontare tutto il giorno. Ma siamo qui per questo noi, per tenervi sul morale, per farvi compagnia e per accompagnarvi in tutta la giornata con tutta la nostra grande musica. Se vi fa piacere 331-335-6565, noi siamo qua che aspettiamo i vostri messaggi. Allora, veniamo un po' al menù di oggi, perché come vi dicevo poco fa le feste si scatenano in questo fine settimana di ottobre. Sarà il primo fine settimana del mese di ottobre, sarà molto caruccio perché in giro per tutte le regioni ovviamente sono esplosi i sapori autunnali. E allora vediamo un po' dove vi porto oggi. Cominceremo dal Piemonte, tre eventi subito pronti via, dedicati a funghi, castagne e zucche, 55esima Sagra della Castagna e del Fungo a Rossana, provincia di Cuneo. Poi ce ne andiamo a Scholz, provincia di Torino, per la Sagra della Zucca. E poi 45esima Fiera Regionale del Fungo Porcino a Giaveno, torniamo a Torino. Da qui poi ci spostiamo, ce ne andiamo in Lombardia, prima da Albaredo per San Marco, provincia di Sondrio, dove c'è Gustosando in Valtellina, proprio una bella iniziativa. E poi a Monno in Val Camonica, quindi Brescia, per la 20esima Sagra della Patata. Ma non ho finito, perché faremo un salto anche in Emilia Romagna oggi, proprio pienone di feste. Andremo alla 64esima Sagra del Vino Romagnolo a Cotignola, provincia di Ravenna, e poi alla Festa del Cappelletto d'Autunno qua a Vigarano Pieve, provincia di Ferrara. Mamma, quante tappe, quante feste, ve l'avevo detto, tutta roba originale, mica come i profili dell'intelligenza artificiale che trovate sui vari social network. Io non so voi, inizio a far fatica a distinguere cos'è vero e cos'è falso, perché ormai questi video sono fatti talmente bene che ti sembra quasi di parlare con delle persone reali. Questo però non sarà più possibile, perché adesso Instagram si è presa l'impegno di segnalare tutti i profili realizzati con l'intelligenza artificiale, capito? Con una speciale etichetta. Quindi se troverete appunto sui vostri profili Instagram, navigando tra i vari reel, un profilo generato dall'IA, ecco, vuol dire che, come dire, sono delle cose false e quindi saranno anche meno rilanciate nel web. Va bene cari, questo è quanto. Volevo allertarvi anche su questa cosa, perché le novità corrono veloci in questo mondo con tanta intelligenza artificiale, forse troppa, ma per fortuna poca da queste parti, perché qua abbiamo tanta musica originale creata dalle mani dei nostri artisti, dalla viva voce di tutti loro. E allora ascoltiamoceli un po', pronti per lanciarci nelle prime tappe che ci attendono in Piemonte.

macchina, radio liscio e tutto va più veloce. Ciao caro, un saluto da Borgo Manero, manda un abbraccio a tutti i miei compagni di scuola. E ci scrivono anche da Cecina, altro posto bellissimo, provincia di Livorno. Buongiorno Ale, qui a Cecina siamo ancora con un bel sole, oggi mi godo l'ultima giornata libera prima di tornare al lavoro. Intanto musica accesa e caffè, direi che non mi manca niente. Non ti manca proprio niente, Cecilia. Ciao carissima, buongiorno anche a te. Allora partiamo? Partiamo, dai, andiamo proprio in Piemonte, che mi si è scaldata, mi si è accesa la voglia di casa. E allora partiamo da tre eventi che ho segnalato per voi, vi ho fatto prima una piccola anteprima che ci portano nel cuneese e cominciamo col primo, giusto appunto, dalla provincia di Cuneo. Rossana, esattamente la 59esima sagra della castagna e del fungo. Ovviamente un evento molto caruccio, organizzato dalla Proloco, e il paese si anima insomma con un bel programma di eventi, tutti dedicati ai funghi porcini e alla pregiata castagna Bracalla, che sono le due eccellenze gastronomiche del territorio. Il castagno, simbolo della sagra, leggo, rappresenta una risorsa fondamentale anche per, pensando all'economia del passato, erano veramente molto importanti le castagne perché davano sostanza, si faceva anche la farina. E quindi la manifestazione, che si svolge tutta in piazza Gazzelli, è fatta di spettacoli folcloristici, DJ set, animazione, laboratori, raduni di vespe, auto e moto d'epoca, mostre, esibizione di ballo, danze popolari, insomma si può assistere a un sacco di cose naturalmente e poi assaggiare queste bellissime e buonissime castagne che a quanto pare da queste parti sono proprio un prodotto tipico. Quindi castagna e il fungo protagoniste a Rossana. Se invece ce ne andiamo a Scholze, sì, non c'ha l'accento quindi si dice Scholze, qua siamo in provincia di Torino, un altro prodotto autunnale vi aspetta, la zucca, 24esima sagra della zucca. Allora questo è un borgo collinare e anche la zucca ovviamente è un ingrediente molto versatile, no, della cucina piemontese, col suo sapore dolce, questa consistenza morbida, no, si possono fare un sacco di preparazioni dalle zuppe ai contorni eccetera eccetera, però si possono fare anche con le forme delle zucche, tante realizzazioni, no, che poi finiscono nei mercatini artigianali, ci si fa le lampade, ci si fa un po' di tutto con la zucca. E da queste parti vi aspettano tutto il weekend, a partire da venerdì fino a domenica, per farvi assaggiare tutta questa preparazione. Il tutto si svolge presso il polo educativo a partire dalle 9:30 e poi nell'area antistante la strada del mercatino eccetera eccetera. Ancora funghi, questa volta la fiera è regionale e ci porta a Giaveno, sempre in provincia di Torino, un evento che va avanti fino all'11 di ottobre, quindi avrete un bel po' di tempo per gustarvelo e per assaporarvelo. E questa fiera regionale è molto sentita da queste parti, vuoi anche che i funghi di Giaveno sono una primizia, no, per loro. L'evento, come vi dicevo, dura 10 giorni e trasforma Giaveno nella capitale del fungo porcino. Ci saranno eventi gastronomici, il tradizionale mercato dei boulajour della Val Sangon, mercatini, degustazioni, incontri culturali, iniziative per le famiglie, spettacoli, tante attività, insomma 10 giorni di festa dove potrete gustarvi anche naturalmente questi funghi che poi vengono preparati in tutte le risme. È una bella festa, per la prima volta ha avuto il riconoscimento di fiera nazionale, quindi bisogna assolutamente andarli a trovare, stringergli la mano, perché vuol dire che hanno lavorato bene. Bene carissimi, e con questo trittico abbiamo aperto le danze dal Piemonte. Rivedremo tutti questi eventi verso la fine della puntata, perché devo mettere il carico su sta briscola, ne arrivano altri tra pochissimo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Welcome back carissimi, ben risintonizzati, ancora un messaggino da Giuseppe che ci scrive da Alba. Ciao Alessio e buongiorno a tutti gli amici di Radio Liscio, un abbraccione a tutti, viva la musica, che bel messaggio. Ciao Giuseppe, buongiorno anche a te, anche a Daniela, Sant'Anna di Piave, dall'altra parte completamente. Sono Daniela, ho appena aperto il negozio e come ogni lunedì la prima cosa è accendere la radio, così mentre sistemo tutto vi ascolto. Ma che bello essere lì con te Daniela, sistemare il tuo negozio, chissà di che cosa. Buona giornata anche a te, grazie di essere passata da queste parti. Allora, come Daniela, che ha a che fare col pubblico, immagino tutto il giorno, ma quotidianamente tutti quanti abbiamo a che fare con il dialogo, no? E ci stiamo rendendo sempre più conto di quanto la comunicazione sia diventato un aspetto fondamentale all'interno non soltanto delle dinamiche tra i clienti e noi, ma naturalmente a 360 gradi anche il dialogo in famiglia. Parlare con i figli è una delle cose più complicate di questi tempi moderni. E allora vi parlo di questa iniziativa che arriva da Padova, dall'Università di Padova, dove si insegna a dialogare. Hai capito? Una vera e propria disciplina che va appresa con metodo. È nato questo corso che si chiama Teoria dell'argomentazione, primo corso universitario in Italia che collabora con la palestra Botta e Risposta, perché dice vale lo stesso principio delle arti marziali, no? Cioè il non aggredire chi abbiamo davanti, ma usare la sua stessa forza a nostro vantaggio. Oggi è molto difficile dialogare. Tutti pensiamo sempre di avere ragione. Tutti abbiamo sempre la verità in tasca e anche nelle più piccole sciocchezze siamo pronti a tirarci giù la pelle pur di difenderla, anche se magari siamo in torto o non abbiamo le competenze complete, no, per saperne effettivamente di un determinato argomento. Si può spaziare da tutto, eh? L'idea del corso è venuta a questo professore Adelino Cattani del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, giusto appunto, dell'Università di Padova. Diciamo che all'inizio lui racconta che è nata come un'iniziativa personale, non riusciva a farsi valere, no? E da qui ha sviluppato l'arte del persuadere e del convincere, e da lì poi questo corso. Nella palestra di retorica si sono svolti 12 tornei nazionali, 6 interuniversitari e 1 europeo, quindi vedete che c'è molta attenzione a questa cosa. Il corso viene anche richiesto da forze dell'ordine, vigili urbani, giusto appunto, anche tutte quelle persone che hanno da fare in situazioni complicate. Ci si impegna in un dibattito, si cerca di convincere qualcun altro, ma si ascolta e si rispettano anche le opinioni altrui. Viene molto usato il metodo socratico, che a me piace molto: ironia, fonti attendibili, spiegazioni chiare ed esaustive. Ognuno c'ha il suo modo di comunicare, signori, c'è poco da fare. Sta di fatto che chi comunica bene in questi tempi parte con un vantaggio in più. E voi come comunicate? Se volete farcelo sapere, 331-335-6565, perché il primo modo per comunicare è fare il primo passo. C'è poco da fare.

Bene, bene, bene, carissimi, ben risintonizzati, pronti per partire per la prossima tappa? Lo so che è solo lunedì, ma qua noi viaggiamo verso il weekend, carissimi. Ci lanciamo perché ci piace avere un bel calendario per poter poi scegliere a seconda di dove finiamo l'evento migliore. E adesso è tempo di Lombardia, dopo l'entrée piemontese. Andiamo a vedere che cosa stanno apparecchiando per noi per questo primo weekend di ottobre dalle parti di Sondrio, esattamente ad Albaredo per San Marco. Bellissima festa, mi fanno impazzire questi eventi. 19esima edizione di Gustosando in Valtellina, bellissimo. Allora, di cosa si tratta? Premesso che è un evento che va avanti fino al 18 di ottobre, comincia in questo weekend, ve lo dico con anticipo così potete prenotare le vostre tappe qualora vi interessi. Allora, siamo alla scoperta della bassa Valtellina attraverso i suoi sapori, i borghi e le tradizioni locali. Questo è un evento che va avanti da oltre 20 anni e che cosa fa? Praticamente invita i pellegrini, diciamo così, in uno dei periodi più suggestivi dell'anno, quando l'autunno porta con sé il profumo dei vini, della montagna e delle cucine della tradizione. Se c'è una cosa che mi piace dell'autunno è proprio l'esplosione ex novo di tutti questi sapori. Sono 4 i borghi in realtà che fanno parte di questo evento: Albaredo per San Marco, l'abbiamo detto, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Sono 4 tappe con caratteristiche e proposte differenti. Praticamente si trasforma la degustazione in un'esperienza immersiva. Voi vi unite a queste passeggiate, scegliete il vostro tour, diciamo, e visitate cantine, corti e altri luoghi caratteristici dei paesi, che diventano così un po' accomunati dalla stessa filosofia, no? Trasformare il tutto, come dicevo, in un'esperienza immersiva. E quindi si raccontano la storia delle persone, del paesaggio, delle comunità che abitano la valle. Questo è molto molto bello. Protagonisti ovviamente sono i prodotti tipici valtellinesi e i vini del territorio, con proposte che cambiano da un borgo all'altro. Lungo gli itinerari si possono incontrare bresaola, salumi, formaggi di montagna, polenta, pane di segale, preparazioni a base di grano saraceno, miele, dolci e un sacco di specialità locali, accompagnate ovviamente dai vini della Valtellina. Questa formula itinerante è molto bella, perché ti fa spostare da un punto all'altro, ti fa assaporare il territorio. E accanto a questo poi musica, incontri, visite, iniziative dedicate alla cultura locale, insomma i borghi stessi diventano parte dell'experience. E quindi Gustosando in Valtellina, evento imperdibile, cercateli online perché c'è tutta la locandina dell'evento, come prenotare eccetera eccetera. Vi ricordo i borghi Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello, per questa passeggiata meravigliosa in Valtellina. Non ho finito però, perché c'è un'altra festa che mi ispira un casino ed è la 20esima sagra della patata. Questa si tiene a Monno, in provincia di Brescia. Evento bellissimo, gustosissimo, dedicata a questo tubero umile ma prezioso che da sempre rappresenta la base della cucina contadina di queste parti. Alla sagra della patata ovviamente c'è tutto a base di patata. Si parte dai celebri malfatti, gnocchetti soffici arricchiti da spinaci e formaggi locali, fino alle focacce dolci di patata e poi insomma tutte le caratteristiche del territorio bresciano. Il tutto si tiene in piazza 4 novembre, ci sono spettacoli itineranti per le famiglie, degustazioni e prodotti tipici, musica e serata finale. Quindi insomma con The Time Machine si fa questo viaggio per la valle. Il tutto si svolge sabato, giornata unica, quindi segnatelo a calendario, evento imperdibile per tutti coloro che amano la patata e dintorni. Sava Sandir.

0: Sudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Sudi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Sudi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Avete passato un bel weekend, immagino che molti di voi si siano gustati anche il nostro Radio Liscio Live, chi in diretta ballando sulla pista della Peschiera di Valdengo, chi da casa gustandoselo in televisione su Prima Antenna. Se volete rivivere lo spettacolo del nostro Radio Liscio Live, sulle nostre pagine YouTube li ritrovate tutti quanti, registrati lì per voi, pronti per far esplodere la festa in casa. E naturalmente fate un giro anche sui nostri social network, Instagram e Facebook, per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del mondo di Radio Liscio. E adesso le notizie, vi aspetto qua, io qua non mi muovo, qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue Eni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
2: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il detto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
1: Vinceremo questa guerra molto presto e non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi. Oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Si conclude con la visita a Metz nel Dipartimento della Mosella il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes.
1: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Dopo il pesante KO con il Belgio, torna in campo l'Italia nella seconda gara di Nations League. Alle 20.45 a Bursa gli azzurri sono ospiti della Turchia. Torna Bastoni, in attacco spazio a Raspadori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Si parte, sarà un'altra oretta bella ricca. Un saluto dall'Umbria, da Nocera, provincia di Perugia, da Carla. Buongiorno Ale, sono Carla, da Nocera Umbra nello specifico. Stamattina ho accompagnato mio marito a fare una commissione e adesso mi sto bevendo un caffè in santa pace ascoltandovi. Buona giornata a tutti, ciao cara, un abbraccione anche a te. Guarda, quando ci si può godere una mattina anche tranquilli, no? Hai portato il marito, te lo sei tolto, adesso un po' di relax. Un abbraccio a tutti e due, ci seguite davvero da tutte le parti, è bellissimo. Allora, sentite, ho questa notizia di riapertura, diciamo così, che riguarda l'intelligenza artificiale, una roba che sta arrivando anche in Italia, perché ne sento parlare spesso. Sto parlando dei carrelli della spesa che sono stati introdotti dalla catena Morrison di Preston, che è una cittadina con 150.000 abitanti, che sono stati creati da una società di San Francisco, e adesso questi carrelli si stanno diffondendo, anche se in realtà venivano già utilizzati in America, in alcune città, non proprio così, non con questo grado di intelligenza artificiale, però il concept c'era già. Praticamente cosa succede? Che il carrello, attraverso un sistema legato al tuo telefono di scannerizzazione e quant'altro, ti tiene a mente tutto quello che tu ti sei detto prima di andare al supermercato. Per esempio, spendo poco, mi servono solo queste cose, ti avvisa con un segnale quando superi il budget, ti dà dei consigli su quello che stai comprando, ti propone alternative, bonus e sconti che magari tu neanche te ne stai accorgendo, eccetera eccetera, e quindi diciamo che ti aiuta fondamentalmente a restare in budget. Ecco qua, l'unica scontenta, leggo, è stata una donna che ha trovato i carrelli troppo pesanti e poco maneggevoli, per cui chiede se l'azienda li può fare più piccoli e leggeri. Vabbè, insomma, anche Statizia troverà in qualche maniera il modo di spingere sto carrello. Un'altra cosa che piace molto alle aziende è che sei in fissa sullo schermo di questo carrello, no? E quindi dentro ci possono buttare un sacco di pubblicità per invogliarti ad acquistare qualcosa di cui magari non avevi bisogno. E questo è un po' un controsenso, ma d'altronde si sa, ormai la pubblicità sta da tutte le parti, vuoi che ti perdi st'occasione? Non lo so, cari, io vado molto a sentimento quando faccio la spesa, mi impongo delle cose, poi però alla fine sfori sempre. Certo è che con quanto costa la spesa oggi, forse un piccolo supportino a tirare la cinghia è necessario. Non lo so, ormai questa intelligenza artificiale sta da tutte le parti. Va bene, cari, con o senza carrello, con l'IA, io vi aspetto qui perché ci aspettano le ultime tappe della nostra puntata. Tra poco!

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci carissimi, siamo pronti per le ultime due tappe che vi racconterò in questo lunedì che con tanta fantasia ci protrae al weekend. Sapete che sono un inguaribile ottimista quando si parla di fine settimana. Dai, però un giorno dopo l'altro il weekend arriverà, quindi teniamoci su il morale pensando anche a quante belle feste ci aspettano in questo fine settimana, il primo fine settimana di ottobre a tutti gli effetti. Allora, vi riporto in Emilia Romagna, partiamo da lì. Cominciamo da Vigarano Pieve, provincia di Ferrara, dove c'è un evento molto molto bello ed è la festa del cappelletto d'autunno. Ovviamente una festa molto sentita, visto che insomma è uno dei prodotti simbolo tradizionali del territorio, un evento che in realtà è già cominciato la scorsa settimana, lo scorso weekend, e va a concludersi giusto appunto con domenica. Allora, di che cosa si tratta? È una sagra intitolata proprio al cappelletto ferrarese, la prelibata pasta ripiena, sempre presente sulle feste fin dai tempi degli estensi. Tra le specialità non vi potete perdere i classici cappelletti in brodo, con il brodo di cappone, bello gustoso, oppure il richiestissimo tris, che sono tre generosi assaggi di cappelletti al tartufo, alla panna e al ragù, preparati rigorosamente a mano. Ecco, poi vi aspettano con la carne alla brace, che naturalmente viene cucinata al momento, e un ricco menù.

menù con tanti piatti della tradizione. Leggo che l'edizione autunnale della festa del cappelletto ferrarese arricchisce il menù con un primo piatto dal sapore antico, i ricchi e poveri, che è un'antica ricetta ferrarese nata per necessità. Tra i secondi si aggiunge anche la regina della cucina locale, la salamina da sugo, certo. E per chiudere anche dolci tipici. Il programma prevede che si possa cenare nelle serate di giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 19:30, ci sono due turni. La domenica è aperto anche a pranzo. Neanche ve lo dico, signori, questa è una festa che va prenotata, si va lì prettamente per mangiare, per assaggiare questi buonissimi cappelletti, quindi insomma prenotatevi, andate a farvi questo giro, questa immersione culinaria. Già che siete da quelle parti, oddio, più o meno... Passiamo da Ferrara, andiamo in provincia di Ravenna, in quel di Cotignola, perché anche qua c'è un evento bellissimo, la 64esima sagra del vino romagnolo. Un evento che si presenta da sé nel suo nome, questo è a botta unica, quindi comincia giovedì e va avanti fino a domenica, e leggo che Cotignola festeggia il vino e il mosto d'uva con questa sagra molto tradizionale per la loro realtà contadina. Ci saranno un sacco di chioschi dove si potranno degustare piatti tipici della cucina romagnola, accompagnati da calici generosi, questo aggettivo mi piace molto, mentre il dolce odore del mosto appena pigiato si diffonde per le strade del borgo. Le piazze ospitano degli spettacoli musicali, mercatini, momenti di folklore per grandi e piccini, e poi la dimostrazione della pigiatura, quindi si possono mettere i piedi nell'uva e conoscere da vicino anche i processi di vinificazione. Un'atmosfera conviviale, festosa, brindisi, balli popolari, racconti di vendemmia, ma un appuntamento meraviglioso che mette in mostra tutta l'innata convivialità di questo territorio delizioso. Ve l'ho detto, siamo giunti alla 64esima edizione. Allora, per tutto il weekend, ricapitolo: Cotignola, sagra del vino romagnolo, oppure Vigarano Pieve, festa del cappelletto d'autunno. Io direi che anche l'Emilia Romagna così ha steso un bel tappeto rosso e ci dice: benvenuti, vi stiamo aspettando, verremo a trovarvi. Mi raccomando, prenotate però, state sempre informati prima di partire sulle ultime novità, sa mai che col meteo cambi qualche cosa. Sempre sul pezzo, che la festa vi aspetta.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E rieccoci qua, carissimi, un abbraccione a qualche amico che ci ha scritto al 331-335-6565, niente meno che da Monopoli, in quel di Bari. Ci scrive Antonio, ciao Alessio, Antonio da Monopoli, qui stamattina sembra ancora estate, sono uscito a fare due passi sul lungomare e vi ascolto con il telefono attraverso l'app, così mi godo il panorama con anche un po' di musica. Bravo caro, così si fa, queste belle passeggiatine finché il tempo tiene, poi lì dalle vostre parti è sempre bello, mamma che invidia. Va bene cari, settembre è tristemente purtroppo anche il mese dello psicologo. Sto leggendo dai dati e dagli articoli che ho davanti. È uscita questa ricerca fatta da Uno Bravo, che parla di servizi psicologici, no? Una rete molto interessante anche di psicologi. E viene fuori, ha rilevato proprio che a settembre la domanda di consulenza cresce, anche se dopo tre sedute un cliente su tre abbandona. Queste sono i dati statistici. Lo psicologo è il mestiere moderno, con il burnout che viviamo, questa società che ci schiaccia, le forti difficoltà a trovare un posto soprattutto nei ragazzi, lo psicologo è tornato tanto in auge nell'ultimo periodo. Allora, diciamo che la maggior parte dei temi che si portano in analisi, leggo, sono tre: per il 31% le problematiche familiari, il cambio di ritmo per il 24,4%, perché giusto appunto è settembre, no? Quindi diciamo che per qualcuno settembre, tipo il sottoscritto, è una ripartenza, è il capodanno per quel che mi riguarda. Quando fai sto lavoro le stagioni iniziano a settembre, tutto riparte da lì, e quindi il cambio di ritmo è importante. E al terzo posto, 17,3, il lavoro, tematica ovviamente che ci occupa sempre la testa. Le ferie non coincidono, leggo, con l'interruzione della terapia, che può continuare anche online, e oltre il 35,5% di persone ha chiesto di proseguirle anche nel mese di agosto. Il 92% degli psicologi segnalano che le interruzioni riguarderebbero solo una minima parte dei pazienti. Questo vuol dire che il supporto è fondamentalmente costante e la figura appunto dello psicologo è sempre più ricercata, proprio per i motivi che abbiamo citato fino adesso. Bisognerebbe cercare di stare tutti quanti un po' più tranquilli, perché è giusto avere un supporto professionale quando serve, ci mancherebbe altro. Il problema è che c'è troppo burnout in giro, troppi problemi, si vive molto meno serenamente. Questa naturalmente è poi una ripercussione sulla vita di tutti i giorni. Un applauso agli psicologi che ci salvano nel momento del bisogno, anche con la parola giusta, il giusto suggerimento. Va bene cari, anch'io ho qualcosa di giusto per voi, tutti gli eventi che sono passati oggi, e tra pochissimo ce li andiamo a rivedere, perché niente mi risolleva il morale come il pensiero che prima o poi il weekend ritorna.

Cominciamo malissimo. Quando Max a questo punto della puntata mi fa vedere l'orologio, vuol dire che mi devo spicciare. Allora, veloci veloci cari, a rivederci tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa giornata di oggi e che naturalmente ci accoglieranno nel primo weekend di ottobre, quello che tra qualche giorno arriverà. E allora, dove siamo stati oggi per inaugurare il nostro lungo viaggio che andrà avanti tutta la settimana? Abbiamo cominciato dal Piemonte, Rossana, provincia di Cuneo, per una bella festa dedicata alle castagne e ai funghi, 59esima sagra delle castagne e del fungo, giusto appunto. Preparati in ogni modo, e anche le castagne, insomma, per rievocare la grande importanza che soprattutto in passato avevano per questo territorio. Un altro prodotto autunnale è sicuramente la zucca, e questa domenica Scholz e provincia di Torino vi aspettano per una super sagra con fiera mercato presso il polo educativo, e poi come sempre musica, folklore, divertimento e tutto quello che serve. Altra festa importante, e chiudo con il Piemonte, a Giaveno, provincia di Torino, c'è la fiera regionale del fungo porcino, una fiera importante, ormai ha acquisito anche una caratura nazionale, e anche qua una festa molto lunga, 10 giorni di festa, si comincia giovedì e si va avanti fino all'11 di ottobre, proprio perché abbiate modo tutti di passare da quelle parti e gustare tutto quello che questo territorio ha da offrire. Naturalmente in abbinata al fungo c'è di tutto: vini, prodotti tipici, salumi, formaggi, e chi più ne ha più ne metta. Quindi segnatevi anche questo bel evento a Giaveno. Da lì ce ne siamo andati prima in provincia di Sondrio, in Valtellina, c'è la 19esima edizione di Gustosando in Valtellina. Quattro paesi sono coinvolti, diciamo il tirafila è Albaredo per San Marco, siamo in provincia di Sondrio, e qua ci sono tutti dei bellissimi percorsi da prenotarsi, riservateli sul loro sito internet per scoprire appunto le cantine, il lavoro del contadino, insomma tutto il mondo di questa valle, e abbinarla ai prodotti tipici, quindi vino più bresaola, formaggi, salumi, queste belle passeggiate in giro per questi borghi della Valtellina. Ma anche in Val Camonica, provincia di Brescia, vi aspettano con la sagra della patata, 20esima edizione, in quel di Monno. Anche questa è una bella festa, molto folk, molto legata ai prodotti del territorio. E per concludere siamo stati anche in Emilia Romagna, prima Cotignola, provincia di Ravenna, per la 64esima sagra del vino romagnolo. E qua vabbè, un putpourri, no, di prodotti della Romagna accompagnati dai loro deliziosi vini, ricordo bene in generose quantità. E poi festa del cappelletto d'autunno, Vigarano Pieve, qua ce ne andiamo in provincia di Ferrara, il cappelletto grandissimo protagonista della cucina del territorio, con pranzi e cene vi aspettano, insomma, per farveli assaggiare o in brodo col classico brodo di cappone, oppure con il loro delizioso tris, e poi via di carni alla brace e tutta la meraviglia che questo territorio ha da offrirsi. Niente male, abbiamo inaugurato bene il fine settimana che verrà con tante feste, e pensate che è solo la punta dell'iceberg. Qua un giorno dopo l'altro gli eventi fioccano.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Puntata terminata, carissimi. Siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana. Possiamo dire che abbiamo rotto il ghiaccio. Siamo pronti a salutare settembre, tanto che ci siamo già proiettati verso il primo weekend di ottobre, quello che arriverà. Spero vi siate trovati bene in nostra compagnia. Naturalmente vi ringrazio per tutti i messaggi che ci avete inviato al 331 335 6565, e anche a tutto il calore che ogni giorno ci dimostrate attraverso i nostri social network. D'altronde lo spettacolo di Radio Liscio è ripreso a pieno regime anche con le nostre bellissime serate, il nostro Radio Liscio Live, quindi vi ricordo di andare sulle nostre pagine YouTube, Facebook e Instagram per scoprire tutto quello che combiniamo, ma soprattutto rimanete qua con noi tutto il giorno con tutti quanti noi del mondo di Radio Liscio e tutti gli artisti che vengono a trovarci con tutte le loro canzoni e tutta la loro musica. Dal sottoscritto e dal nostro Max in regia, tanti baci, vi aspettiamo qua puntuali domani alle 7 e alle 14 con tutta l'energia contagiosa che serve per affrontare la settimana. Buon lunedì a tutti, cari, ci vediamo domani, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Come sempre 60 minuti insieme, buongiorno a tutti, per ascoltare le più grandi canzoni del passato, i più grandi successi di sempre. Oggi partiamo e apriamo con la regina della Romagna, Roberta Cappelletti, Cantare e Casa Mia.

Era la voce di Michele Rodella a interpretare Tutte le mamme, e visto che siamo in tema di classici, arriva la messicana La Galopera con Pietro Galassi, che poi a seguire ci farà ascoltare anche Pirata dell'amore.

era Pietro Galassi, pirata dell'amore. Ora in pedana Moreno il Biondo e la sua orchestra. Mauro Ferrara ci esegue l'amore adesso. E subito dopo Fiorenzo Tassinari, la polca Tassinella.

Abbiamo ascoltato in sequenza le due colonne dell'orchestra Grande Evento di Moreno il Biondo, Mauro Ferrara alla voce con L'amore adesso, Fiorenzo Tassinaro al sax con Tassinella. È il momento di Franco Bastelli, Colpo di fulmine. Subito dopo, Perché?

Era Marianna Lanteri, l'emigrante. Rimaniamo con un'altra voce femminile, una delle più grandi di tutti i tempi, Titti Bianchi, Opera. E a seguire ci propone Una donna come me.

Era Titti Bianchi, Una donna come me, il penultimo dei brani in programmazione oggi. C'è ancora tempo per un pezzo strumentale. Abbiamo scelto un Ciaccia eseguito dall'orchestra di Mirko Casadei, il classico Ciliegi Rosa. A me non resta su queste note che ringraziarvi, salutarvi e darvi

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB, in Lombardia, nelle province di Milano e Brescia, in Piemonte, nelle province di Torino e Cuneo, in Liguria, nelle province di Genova, Savona e Imperia.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Radio Liscio Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Enilive e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Zera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia all'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la quinta volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Nuova puntata di Dino d'Italiana e siamo felici, felici, felici, felici perché stiamo insieme. Allora risalutiamo, era scappato l'audio. Buongiorno tutto il giorno a tutti, ben sintonizzati, benvenuti, ben trovati in diretta direttissima anche quest'oggi per vivere intensamente la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che hanno accompagnato le generazioni e poi anche il momento in cui ci permette la chitarra di cantare insieme, da vivere davvero intensamente anche andando un po' a rispolverare quelle che sono delle notizie, dei momenti di vita vissuti che magari qualcuno ha dimenticato o che magari qualcuno ancora non ha vissuto e che magari ovviamente è nato da poco, in questo istante è magari un adolescente, per andare a riscoprire quello che è stata l'Italia del passato attraverso la musica. È molto divertente. 331-335-6565 per quanto riguarda la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp per interagire con noi. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, e iniziamo il nostro viaggio con la prima carta generazionale che vede la generazione X. E quando pensiamo alla generazione X spicca un cantautore italiano che porta il nome di Luca Barbarossa con la canzone Quartiere, e in questi paraggi, in questo quartiere ce l'ascoltiamo.

quartiere in diretta su Radio Liscio, prima antenna in questa giornata. Iniziamo davvero bene con questa canzone che ci riporta al 1988 e anche un titolo che descrive un po' quella che è l'intimità della vita quotidiana all'interno di un borgo cittadino, magari di paesi piccoli, dove sappiamo che nei paesi piccoli, nei borghi, ci si conosce tutti, si cresce insieme anche le generazioni successive, e questa è un po' la canzone che racconta quello. E poi il sogno di riportare al proprio quartiere un messaggio di gioia, di pace, di leggerezza a tutti i vicini, ai bambini. E nell'88 iniziarono a prendere parte i giochi a premi in diretta televisiva nelle case degli italiani con le telefonate. Inizialmente ci fu si ricorda Enrica Bonaccorti, le telefonate bizzarre, dove appunto casalinghe e pensionati chiamavano per indovinare magari quanti fagioli ci sono nel barattolo, punto interrogativo, dando vita a dialoghi surreali, gaffe e momenti di spontaneità che hanno un po' cambiato il costume e la cultura del periodo, perché una volta appunto non c'era questa possibilità, diciamo che non era da tantissimissimi anni che le televisioni erano all'interno delle case, così come anche i telefoni. Di conseguenza, poter telefonare in televisione con il telefono a filo attaccato al muro, con magari uno al telefono e l'altro che seguiva la trasmissione televisiva, e quello che seguiva la trasmissione televisiva dava le risposte a quello che era il telefono, era davvero un bel momento all'italiana. E ancora oggi si usano a fare certe volte delle trasmissioni dove appunto si dà la possibilità di indovinare, mentre noi in diretta possiamo scriverci per esempio o un WhatsApp oppure un SMS al 331 335 6565. Altra carta, altra canzone in arrivo, l'orchestra da ballo contemporanea, Frank David con tutta la sua energia, e la canzone dal titolo Tiburon. L'ho detto bene, dobbiamo dirlo in veneto, se Tiburon è una parola veneta. Vai, Frank David.

Frank David con Lorena e il Tiburon, questa canzone che è un ballo di gruppo, e i primi balli di gruppo arrivarono un po' nel 1993 a prendere piede anche per noi in Italia, ma soprattutto Tiburon, sai cosa significa, Marco? Lo dico a te, la sola traduzione all'italiano? Tiburone, squalo o pesce cane, è più bello lo squalo perché il pesce cane è nato dall'unione, dal matrimonio fra un pesce e un cane che entrò in acqua nel mare, si videro, si innamorarono, nacque anche poi un canotto dall'unione del pesce cane. Questa era carina, questa ci è scappata, ma qualcuno secondo noi a casa sta ridendo in grande. Ma scusa, il canotto nasce dal pesce, c'è un senso a tutto questo. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, e allora ci cantiamo un brano che è stato anche ripreso poi da Laura Pausini, scritto da Gianluca Grignani, un brano che davvero fa parte della storia della musica italiana, e anche certe orchestre nel secolo in serata.

La mia storia tra le dita, bella canzone, bel testo di Gianluca Grignani, canzone che ha davvero attraversato tante generazioni, nata nel 1995 grazie alla partecipazione anche al festival di Sanremo. Altra carta, altra canzone, altra generazione in arrivo, è quella silenziosa con Carla Boni, e rimaniamo nel ritmo del movimento. Arriva il Mambo Made in Italy, Mambo Italiano.

figura del clown che ha come obiettivo quello di far divertire, e certe volte sono le cadute che fanno divertire. E prima invece abbiamo gustato il Mambo Italiano di Carla Boni, che ci ha riportato al 1954. È un fatto simpatico di quell'anno, anche un po' per renderci conto su quelle che erano, diciamo, le libertà di parola del tempo e anche di visione rispetto ad oggi, perché nel 54 ci fu un film censurato dove i tre ladri, che era appunto il titolo di questo film, la censura bloccò un travestimento da prete di Memmo Carotenuto perché ritenuto irrispettoso. Così la produzione dovette trasformarlo in un presidente dell'associazione per il recupero del detenuto, come dagli Finde. Quindi hanno dovuto un po' correre ai pari, come capitava anche in certe canzoni dove c'erano delle parole che non andavano bene in certo periodo, e allora bisognava così cambiare il testo e modificarlo. Altra carta, altra canzone, come cambiano i tempi. Questo è il senso di queste notizie. Generazione Millennials, i cugini di campagna che sono sempre sulla cresta dell'onda con Lettera 22, A, B, C, D, E, F, G. Io nel frattempo conto e ci ascoltiamo la canzone. Tu la sai qual è la lettera 22?

I cugini di campagna, lo so che avete anche voi fatto l'alfabeto ABC contando, anche se alla fine uno ci si è reso conto che le lettere dell'alfabeto sono 21.

questa lettera 22 perché è inesistente. Il titolo gioca sul fatto che l'alfabeto appunto ha 21 lettere e simboleggia ciò che non si riesce a dire, un vuoto, un'assenza nella comunicazione. Questo titolo lettera 22 che i Cugini di Campagna presentarono al Festival di Sanremo del 2023, quindi davvero una canzone fresca che ha solamente 3 anni e di conseguenza starà facendo la prassi d'asilo, poi passerà alle elementari, le medie, le superiori e l'università. Questo è il decorso che fanno le canzoni. Mentre noi ci colleghiamo ora con l'archeologia del liceo, perché è arrivato il momento perfetto, che quando siamo grosso modo a metà del nostro viaggio musicale nella melodia italiana, abbiamo il collegamento con l'archeologia del liceo. Quest'oggi Sandrino Piva, un brano che ancora oggi le orchestre seguono, è una canzone che ubriaca coloro che ballano, perché si intitola Vino Amaro. Ti ha fatto ridere questa, Marco? No, salvaci tu, archeologia del liscio. L'espressione di Marco è bellissima.

Abbiamo gustato questo vino amaro con Sandrino Piva, da grande, grande personaggio della musica da ballo, e questa canzone invece è nata nel 1972 grazie a Gianni Nazzaro, che la lanciò con l'etichetta discografica CGD, così non facciamo pubblicità, e la canzone è scritta insieme a Daniele Pace, Mario Panzeri e Lorenzo Pilat, che sono autori importanti della musica italiana. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, e anni dopo potremmo collegarci al tema, cioè abbiamo ascoltato Vino Amaro ma anche il panorama da ballo con Biagio Soave, scrisse una canzone per Omar quando faceva parte dell'orchestra di Franco Bagutti, e questa canzone ebbe un grande successo in fa minore.

Deve anche per dimenticare. Questa canzone era nata proprio con questo tema centrale, dove tanti si sono appunto riviste. Poi il calice è anche un po' un momento simpatico per fare un bel brindisi insieme. Abbiamo brindato in diretta appunto nella puntata di quest'oggi. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers con Little Tony, e la canzone più simpatica che abbia mai cantato, perché tutti noi abbiamo sorriso quando l'ascoltiamo. Con questo punto di vista sappiamo che ci sarà qualcuno che riderà insieme a Little Tony. Questa alla regia è piaciuta, eh.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Il mare dentro di Marianna Lanterie riderà, riderà con il mare dentro. Se uniamo questi due titoli di canzone diventa una frase di senso compiuto. E a proposito di riderà, che bisogna sempre avere il mare dentro, canzone scritta e presentata nel 66 al Cantagiro, che ha venduto oltre 1 milione di copie ai tempi, scritta da Ralph Bernet e Daniel Giraud, per quanto riguarda la musica e il testo ovviamente a cura di Mogol. E nel 66 c'era un'abitudine, magari qualcuno della generazione baby boomer, così come magari quella silenziosa, si ricorderà questa usanza che divagava. Succedeva che in quegli anni è scappata la pagina, torniamo giù, grazie al boom economico che si stava attraversando, coloro che avevano le Fiat 500, le 600, dopo pranzo le prendevano, le tiravano fuori dal garage, caricavano la famiglia e partivano per fare un giro. Però non importava dove andare, non c'era una meta precisa, era un'abitudine, perché era importante mostrare con orgoglio ai vicini di aver acquistato l'automobile ed era il simbolo del benessere raggiunto. Quindi tutti quanti fuori con la macchina, c'era più traffico la domenica che non nel corso della settimana, perché quando poi si prendono le abitudini vanno mantenute, così come l'abitudine di andare a ballare in pesca al sabato, seguire gli eventi collaterali delle domeniche, le tantissime iniziative che ne conseguiranno quest'anno, perché davvero sono tante. Il consiglio è quello di scaricare l'applicazione di Radio Liscio per avere sempre in tempo reale tutte le news, diventare amici social, seguire Prima Antenna, perché da una parte e dall'altra arriveranno un sacco di cose belle da vivere insieme. Davvero quest'anno sarà un anno che faremo la differenza, daremo valore alla musica da ballo, staremo insieme della cosa più bella. Quindi mi raccomando, siate aggiornati, e per poterlo fare, lo ribadisco, scaricate l'applicazione e seguite le pagine social. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con Pupo su Di Noi Nemmeno Una Nuvola. E effettivamente è un po' che non piove, anche se diciamo il tempo sembrerebbe l'estate scemare, sembrerebbe che le temperature iniziano a calare. Ci ascoltiamo la canzone e poi ci salutiamo.

0: Forte in sottofondo, ci salutiamo ringraziandovi che ci avete permesso di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine. È stato davvero bello anche quest'oggi. Torneremo domani puntuali, puntualissimi, con un nuovo viaggio nella melodia italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali, con le canzoni da cantare insieme. Un grazie a Marco Sasso e Tolcinga. Buona continuazione su Radio Liscio, su Prima Antenna e su Tre Antenne. Un abbraccio grande e non vediamo l'ora che arrivi proprio già domani.
1: E visto che grazie a voi si è alzata un pochettino la temperatura, ritorniamo nuovamente alla baciata, che magari andiamo in salita, ci facciamo anche qualche davallo di gruppo, magari
2: ci
1: Rosy.
2: Ci sta.
1: Questa qua è la baciata targata a Filadelfia, questa qua si intitola Baciata Ghiacciata e la utilizziamo per rinfrescare l'ambiente quando l'ambiente si fa caliente. Vamonos!
2: Bravo!
1: Poesia, eh? Mamma mia! Alla questa!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio, costretta già ad una missione simile a quelle da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Dunque stasera Bursa vicino Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre due sfide in 7 giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
3: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
4: Dipenderà poi da noi in queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
3: Turchia-Italia inizierà alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pool per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. In lizza anche D'Aversa, Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A davanti a 6.300 spettatori, ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli, guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano, proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogacar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica, conclusi i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronzo all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, la gente entusiasta assiepata sul lungomare Caracciolo, Luna Rossa ha dominato le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.

tutti, brava e bella gente, come va? No, io sto vivendo un piccolo trauma d'inizio. Un minuto prima dell'inizio della trasmissione, ciao Cinghia, è apparso il minaccia, l'antivirus mi dice minaccia grave, non riesco a toglierla. Allora stavo andando a cercare cos'era sta minaccia grave, un programma che si è aggiornato, lui continua a segnalarmi minaccia grave e mi mette l'ansia, perché come faccio a intervenire durante la trasmissione? E allora non farmi queste cose, Windows. E quell'altro che ridacchia, è comparso, era già acceso da mezz'ora, no, ha deciso un minuto prima della trasmissione, c'ha che gli rompo le balle, non si fa così. Sì, stamattina sono ancora il golfino, lo toglierò durante la trasmissione perché abbiamo 18 gradi in questo momento, quindi un golfino di cotone, perché è un golfino di cotone, ma ci sta. Poi sono ancora con la maglietta, la polo a maniche corte. Ultima settimana di polo a maniche corte. Dalla prossima settimana cominceremo con le polo autunno-invernali, quelle a maniche lunghe. Allora, passato bene il weekend? Oggi è lunedì 28 settembre, che è il giorno prima del mitico 29 settembre, canzone che è entrata nella psiche di noi giovinastri dell'epoca. Oggi è il 271esimo giorno dell'anno, ne mancano 94 alla fine dell'anno, ed è San Venceslao. Quindi se conoscete qualcuno che si chiama Venceslao, fategli gli auguri. E poi oggi è la giornata mondiale contro il virus della rabbia, che colpisce molti animali in giro per il mondo, cani, le volpi, i lupi, insomma, quando si viene morsi da uno di questi è sempre meglio farsi controllare se non ci ha inoculato il virus della rabbia, che uccide ancora decine di migliaia di persone nel mondo tutti gli anni, per dire. Questa rabbia non l'hanno debellata. Si riesce ad intervenire se si scopre che uno è stato affetto da rabbia, se no la morte è orribile, ne parlano nel Medioevo come trasformazioni, dicevano diventa un lupo, no? Quelle cose che succedevano nel periodo in cui si credeva a tutto con terrore, perché non c'era una grande diffusione di conoscenza. Orbene, dopo vi racconto io come ho passato il weekend, perché ieri praticamente non c'era nessuno sport tranne Luna Rossa, che ci ha fatto godere nel Golfo di Napoli, perché li ha legnati in tutte e tre le regate, bellissimo. Io poi che ho un passato da velista abbastanza importante, me la sono goduta non su barche di quel genere lì, per vedere delle barche che vanno a 60 all'ora sull'acqua con un minimo di vento. Allora, Omar Lambertini con un nuovo video, Cuori agitati.

Allora, era Cuore Agitati. Intanto io continuavo a trafficare con questo programma che non si fa disinstallare. Ci penserò dopo per non creare casini mentre sto facendo la trasmissione. Cuore Agitati era Omar Lambertini. Intanto hanno cominciato ad arrivare i messaggi. Allora, se mi fai spostare WhatsApp, eccolo qua, 331 335 6565, il numero di telefono che vi mette in rapporto, in relazione diretta con me tramite WhatsApp. Buongiorno Ettore, le scrivo per la prima volta, ma la seguo da quando lei lavorava a Radio Monte Carlo. Ci diamo del lei voi. Ricordo con molto piacere ed emozione il buongiorno di Radio Monte Carlo con Luisella Berrino, Roberto Arnaldi, soprattutto Roberto, era lui che faceva la mattina, all'inizio della mattina, Robertino. Vorrei ascoltare la canzone di Manuel Malanotte, Bambolita, e la passiamo spesso perché piace molto anche ad altri. Le auguro buona giornata, contraccambio di cuore, Gianluca dalla provincia di Savona, Varazze. Varazze, sole e mare, belle ragazze. A quell'epoca Radio Monte Carlo, questa era la pubblicità che dovevamo dire di Varazze. Varazze, sole e mare, belle ragazze. E me la ricordo ancora. Buon lunedì Ettore, potrei ascoltare Autostrada di Dario Baldambembo. Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. Non so se c'è quella che vi... sì, c'è quella che hai chiesto venerdì. Dacci il tempo di passarti quella che hai chiesto nella trasmissione precedente, Max di Ozzano. Dario Baldambembo, tra le altre cose, che ritroverò al Festival della Canzone Italiana di Luino il 10 di ottobre a Luino. Ciao Ettore, buon inizio di settimana a tutti voi. Giuliana, ciao Giuliana, grazie, contraccambio. Buongiorno, vi abbiamo visti sabato sera, bella serata, Teresa di Cuneo. Sì, c'era anche il Cinghia con Alex Biondi, pare che sia andata molto bene, quindi tutti contenti. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, Cinghia, Paolo da Genova, si vede che stai meglio, ancora lunga guarigione, ce la metto tutto, non salire, per guarire bisogna applicarsi un po'. Volevo sentire una canzone, Un sorriso di Don Bachi, vi voglio bene, grazie, anche noi eravamo preoccupati, vi vogliamo bene, erano preoccupati un po' in tutta Italia, da Roma, da Mantova, hanno chiesto, ma il Paolo come sta? Sta bene? Ci scrive ancora? È a casa, in convalescenza, sta bene. Buona giornata da Giacomo e Ada da Borgio Verezzi, ciao da Max di Albenga, ciao Max, sono Marisa, ciao Ettore, qui a Sanremo è ancora estate e facciamo il bagno, anzi è la stagione più bella, speriamo faccia un bel autunno. Ciao, sono Giusi da Boves, Cuneo, vorrei ascoltare A mezzanotte in punto di Matteo Bensi, grazie, faremo del nostro meglio, il nostro programmatore è sempre all'ascolto e prende nota delle vostre richieste. Intanto noi siamo al primo vintage di oggi, allora è Memore Migi, che è del 1938, quindi ha 88 anni e sta riempiendo la rete Facebook in modo particolare con tutte le sue performance. Dice: guardate cosa si può fare a 88 anni, e si mette a fare piegamenti e ginnastica. Guardate cosa si può fare a 88 anni, e si tuffa dalla barca. Guardate cosa si può fare a 88 anni, e si arrampica su una parete. Insomma, vuol far vedere che lui ha 88 anni e ancora, cioè, sta spendendo le ultime energie per far vedere che è ancora in forma. Secondo me per attirare donne, lo voglio vedere che arriverà. Guardate cosa si può fare a 88 anni, donne! E tutte lo guarderanno con la solita aria di commiserazione che succede in questi casi. Ma anche in questa canzone Memore Migi ci canta: io ti darò di più, perché a 88 anni...

che una volta vorrei, vorrei non sbagliare, ma stavolta non importa, per te spenderei la mia vita.

perché non credermi, ma fa niente, non fa niente, che vuoi che mi importi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Romagna capitale. Romagna.

0: Catania Capitale.
1: La bellissima Romagna Capitale, interpretata da Mirko Casadei, in ricordo anche di Raul, che è comparso in questo filmato, ce l'aveva chiesta Beppe di Bordighera. Allora, saluto anche tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che ci segue in Radio Liscio Visione in diretta a quest'ora alle 11:22 sul Piemonte e parte della Val d'Aosta con il canale 14 del digitale terrestre, in Liguria sul canale 79 del digitale terrestre, e anche tutte le amiche e gli amici del network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Allora, ieri sera, come avete passato il weekend? Io ieri sera mi sono andato in un ristorantino, nei due giovani appassionati tra le altre cose di cavalli, tant'è vero che l'hanno chiamato il Canapo, qui in quel di Moncalvo, e abbiamo mangiato alla... come viene viene, cioè facevano, preparavano cose al volo dentro un padellone con dell'ottimo olio d'oliva, quelle robe divertenti che piacciono anche al Cinghia, che mi piace, è lì che sta facendo pesi con, dice, sono quelli da 9 kg, sono quelli gonfiabili che sembrano veri ma in effetti fanno finta che lui stia facendo ginnastica. Sai quelle robine che si fanno fritte, il cavolfiore con la pastella, la patata con la pastella, le robe buone? Ecco, guarda, arriva, questa non è la pastella, questo è il caffè.
2: Il caffè
1: che adesso la signora, con la predisposizione, mettilo sul fazzolettino.
2: Guardate, così che si sballa l'equilibrio dell'audio. No, ci hanno ricevuto nella loro casa, sì, nella loro famiglia, in
1: sì,
2: realtà.
1: Perché praticamente era il ristorante, però era chiuso e loro facevano da mangiare per sé e ci hanno invitati a mangiare, divertentissimo.
2: No, abbiamo bussato le finestre.
1: Sì, lei, perché io non oso mai disturbare. Siete chiusi, quelle cose.
2: In cambio oggi io gli porto 4 balle di paglia per i suoi cavalli.
1: Ah, è vero che perché noi abbiamo le 4 balle di paglia e la lolla.
2: No, la lolla non gliela do perché serve per i nostri pulcini. Ah. La paglia è per i cavalli.
1: Ok, va bene.
2: Ok, buona giornata a tutti.
1: Sarà un normale gioco di bimbi, com'è la signora, e Gioco di Bimba è il titolo del brano che sta per andare in onda ora, interpretato dalle Orme. Un brano è secondo vintage di oggi, del 1972, richiesto da Giorgio Di Luino. Attenta a non rovesciarti le balle addosso, quelle di paglia.

Gioco di bimba per Giorgio Di Luino. Io mi ricordavo l'uomo di Pezza nel 1972 perché Radio Monte Carlo lo passavo spesso. Questa gioco di bimba non me la ricordavo, grazie per avermela fatta ricordare. Giorgio Di Luino, interpretata dalle Orme. Allora, vediamo un po' i messaggi perché ogni tanto ne arrivano una bordata e magari sono... Buongiorno Ettore, ciao Ettore Cinghia, buon lunedì, Graziella da Vergnasco, ciao Graziella. Buongiorno Ettore Marco, buon inizio settimana a voi e a tutti gli ascoltatori. Vorremmo ascoltare Mia rondine di Pietro Galassi, me l'avevate già chiesta mi pare, se possibile nella prima ora, grazie mille. Evidentemente voi ci seguite tramite Prima Antenna, ma sapete che Prima Antenna adesso trasmette anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere dalle 17 alle 18, quindi potete vederla anche lì. Allora, se possibile nella prima ora, grazie mille. Flavia e Nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore, è possibile ascoltare Lucio Battisti? Il mio canto libero, un abbraccio grande Stefano Gabriella da Torino. Ma domani sarebbe da far ascoltare 29 settembre, non il mio canto libero, domani 29 settembre sarebbe da far ascoltare 29 settembre e figurati se il nostro supremo non ce la mette in scaletta per domani. Domani è un classico, 29 settembre bisogna passarla domani. Sonia Mori, brava e bella con Cuore Zingaro, si muove anche in modo sensuale.

La Sonia Mori è un'altra che fa sangue, sentirla cantare, mi piace questa voce così aperta, questa musicalità, questo tutto il resto. Sonia Mori in Cuore Zingaro. Adesso è molto d'attualità, neanche tanto, perché Tra le vigne e il silenzio si intitola questo brano, che tra le altre cose è un video nuovo del Marco Zeta, ma quest'anno le vigne sono già vuote da un bel po', perché vista l'estate che c'è stata, la vendemmia è stata molto anticipata, come non succedeva da più di 10 anni. Quindi le vigne in questo momento, sì, le vigne e il silenzio, c'è più nessuno nelle vigne, quindi le vigne svuotate dall'uva e il silenzio, perché non c'è più nessuno, non c'è più quella gioiosa riunione di raccoglitori d'uva che c'è stata fino a 20 giorni fa, finiscono 20-25 giorni fa. Oggi le vigne sono nel loro silenzio, come giustamente nota ed apprezza il Marco Zeta. Va bene così? No, perché maledetto, nel vigno non c'è più nessuno in cinghia. Tutti per funghi.

c'era il Marco Z fra le nostre colline del Monferrato, tra le vigne e il silenzio. Allora, 331-335-6565, sempre il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp, e stavamo discutendo col Cinghia di una cosa importante, su quelli che sono i flussi e i segnali che pervengono tramite le nostre interconnessioni, perché lui mi fa la regia da 80 km da qua, lui a Biella e io sono qui nel cuore del Monferrato, e siamo adesso al terzo vintage, i ricchi e poveri. Allora, i ricchi e poveri, nel 1981 fecero un album che si intitolava E penso a te. Allora, E penso a te era stato è diventato famoso anche perché sono uno dei più noti, da quando la formazione era diventata a tre. Perché la Marino Chiena, siccome aveva fatto la furba con l'uomo dell'Angela, allora lei si era arrabbiata e hanno litigato, due donne nel pollaio, pensa te, i due galli erano dietro a guardare, a chi tocca tocca, noi siamo di Rovigo, queste cose non mi intrigo, e le due donne però si sono scarbugliate e la Marino Chiena ha dovuto andare via, lo so perché dopo si è messa con un amico mio della Brianza e c'è rimasta per un bel po' di tempo con lui, ma all'epoca venne fuori, quando erano rimasti solo in tre, questo E penso a te, che tra le altre cose conteneva il famosissimo Sarà perché ti amo. Ma questo E penso a te era il brano locomotiva, quindi quello che dava il titolo all'album, e adesso ce lo ascoltiamo. 1981, E penso a te, i ricchi e poveri. No, no, no, no.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Paolo di Genova, questa è per te, l'avevi chiesta tu, poeta di una sera.

Allora, era, no, francamente non me la ricordavo e penso a te. Nella composizione di questo album, per la prima volta, intervenne il mio amico Cristiano Minellono Poppi. Siamo amici su Facebook e ci chiacchieriamo ogni tanto. Che da quel momento lì diventò l'autore fisso dei Ricchi e Poveri. E sarà artefice di gran parte dei loro pezzi forti degli anni Ottanta, perché Cristiano Poppi ha scritto delle canzoni per Albano, per un sacco di cantanti nella SIAE, è uno di quelli che becca di più, giustamente, ha lavorato bene, ha scritto dei successi, vai che vai. Siamo al momento dei vinili di Casandenna, alle 11.47, il primo dei vinili di Casandenna, un brano del 1956 che è al 170° posto delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo l'ultima classifica, quella del 2024, della rivista Rolling Stone. Allora, il titolo è In the Still of the Night, nel silenzio della notte, ed è eseguita ed interpretata dai Five Satins.

È divertente la storia di questa canzone perché In the Still of the Night venne lanciata tre volte separate dallo stesso artista nel 1956, poi la rilanciò nel 1960 e rientrò in Hit Parade, poi di nuovo nel 1961 e rientrò in Hit Parade. Cioè aveva questa caratteristica di questo che non era mai soddisfatto di come era andata, ma adesso la rilancio, e la rilanciava. Allora, sabato sera ha avuto un bel successo Alex Biondi alla Peschiera di Valdengo, e pensate che festa ci sarà sabato sera prossimo, il 3 di ottobre ci sarà la serata dei nonni, perché il 2 di ottobre è la giornata mondiale dei nonni, e allora coglie l'occasione la Peschiera di Valdengo per fare la serata dei nonni sabato sera 3 con la band di Paolo Bertoli. Quindi sappiatevelo che ci sarà. E mi serve anche questo annuncio della serata, della festa dei nonni della Peschiera, la serata dei nonni della Peschiera di Valdengo, per presentarvi questa canzone di Roberto Polisano che si intitola La terza età. I diversamente giovani, perché in testa

la terza età con il differentemente giovane che va in giro con la Mustang, e va bene, io ne ho conosciuto uno più o meno di quell'età lì che andava in giro con la Mustang, color giallo evidenziatore, e quando uno se lo può permettere, si sente in grado di poterselo permettere. Passato anch'io mi sono divertito con macchine wow wow di tutti i generi. Oggi preferisco il SUV comodo come il divano di casa. Che sta finendo il tempo della prima ora. Cosa fai? Perdi tempo, Andenna. Allora, siamo arrivati in fondo alla prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Volata quest'ora, ragazzi. Non me ne sono quasi accorto. Guarda che lunedì c'è un altro tipo di vivacità interiore, perché ti lanci dopo il riposo del sabato e della domenica, per cui hai altre qualità energetiche in corpo. Un saluto da Guido da Bogliasco, provincia di Genova. Ciao Guido. Allora, chiudiamo questa prima ora. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano in diretta la prima ora, ma poi la seconda ora la ritrasmetteranno dalle 17 alle 18, mentre ritroviamo tutti gli altri.

0: mentre va all'Agricola di Bensi, Bertoli e Villani, che si sono messi in tre per fare la gara chi è più bravo con la fisarmonica. Noi ci avviciniamo al momento cruciale del din don, din don, din don, din don, che è adesso. Adesso sono, è mezzogiorno, è mezzodì di oggi, lunedì 28 settembre 2026, giorno di paga oggi, perché ieri 27 era domenica, oggi quindi 28 diventa giorno di paga, tutti più contenti, alcuni già ricevono anche la pensione, altri no, devono aspettare l'uno, aspetteranno l'uno. Allora, siamo al momento ufficiale della capodora di Radio Liscio, quindi delle reclame e delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Riciao a tutte e a tutti, brava e bella gente. Allora, oggi lunedì 28 settembre 2026 è il 271esimo giorno dell'anno, ne mancano 94 alla fine dell'anno, è San Venceslao ed è la giornata mondiale contro la rabbia, il virus della rabbia, ma anche contro l'aborto sicuro. E anche questa una battaglia, perché questa situazione dell'aborto, che sia sicuro e non fatto da streghe, stregoni o persone improvvisate, meglio che la cosa succeda, se deve succedere, con un'assistenza medica come si deve, che già è un'operazione comunque che sul piano psicologico per la donna è abbastanza devastante. Va bene, allora, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. C'è questa diatriba sul fatto che hanno messo il tetto al prezzo dei carburanti, però in alcune zone d'Italia gli autotrasportatori, i tassisti, ecco, i tassisti posso capirlo, perché per loro è un danno personale. Gli autotrasportatori sì, indubbiamente hanno un aumento del gasolio, abbiamo quasi tutto il trasporto che va su gomma, però alla fin fine, secondo me, quello degli autotrasportatori, poi il costo va a ribaltarsi sull'utente finale, sui prezzi di vendita dei prodotti che loro trasportano, quindi sull'utente finale. Io guarderei piuttosto con più preoccupazione agli agricoltori, perché a loro di solito la merce non gliela aumentano di un centesimo nel vero senso di un centesimo, e invece il trattore che va a gasolio, la mietitrebbia che va a gasolio o tutte le altre macchine che vanno a gasolio, quelle oggi come oggi cominciano a costare parecchio, e quello incide proprio personalmente sull'attività dell'agricoltore. Comunque già è un passetto avanti quello che hanno plafonato a 2,199 il gasolio, a 1,999 la benzina. Siamo al primo brano, Miguelita, primo brano, seconda ora, Maurizio Medeo, dopo questa riflessione sui carburanti. Oh, anch'io ci penso adesso, prima per una volta andavo, facevo il pieno, e adesso ho cominciato a fare i 50 euro e magari a muovermi meno, e immagino che molti si trovino in questa situazione. Che fine fa l'economia? Ne parleremo fra 2 o 3 mesi. Miguelita di Maurizio Medeo. Cinghia non ha problemi, va in moto lui, male casca ma va in moto.

Allora, siamo al momento del Miguelita, era Maurizio Medeo, il quinto vintage di oggi, un coscritto del 1946, Roberto Loreti, ma come nome d'arte Robertino, e questo a me ricorda un altro grande Robertino, che era Roberto Arnaldi di Radio Monte Carlo, scomparso ormai una quindicina d'anni fa, 2012 mi pare. E Robertino secondo me è stato il migliore intrattenitore radiofonico, non d'Italia, d'Europa, per la sua verba che aveva. Era lui che faceva la trasmissione dalle 7 alle 10 ed era veramente una forza della natura. Ma Robertino, il cantante, Roberto Loreti, nato a Roma, quinto di 8 figli, nel 1967 cantava una canzone il cui autore era Gianni Meccia, che aveva già smesso con i suoi grandi successi come cantante ed era diventato autore e scriveva belle canzoni per un sacco di colleghi. Robertino, ripeto, coscritto 1946, nel 1967 cantava Era la donna mia, parentesi, e tu me l'hai rubata.

Lui ha partecipato anni 60, è stato il suo periodo d'oro. Pensate che quando l'Italia andò a giocare in Russia, Russia Italia partita di calcio, prima della partita ci fu Robertino che cantava l'Ave Maria di Franz Schubert, diffusa dagli altoparlanti di tutto lo stadio. Era un omaggio. Lui è famosissimo appunto nei paesi dell'est, in Norvegia, in Islanda, in Danimarca. Ha fatto addirittura un film in Danimarca. Negli anni 60 era wow wow. Poi Un bacio piccolissimo, chi è che se lo dimentica? Festival di Sanremo del 1964. Era Robertino. Ma adesso resettiamo tutto e per fare la tirata finale, gli ultimi 45 minuti di Canzoni senza frontiere di oggi. Reset, resettiamo tutto e Reset è la canzone di Matteo Tarantino. Per lui è un reset ovviamente di un amore. Reset, basta con te, adesso cerco di costruire qualche cosa d'altro con un'altra.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Lei la divina, per il nostro programmatore, per il supremo,

stavo mandando giù il caffè. Era la Veronica Cuneo con La terra mia. E dai che ti faccio i nati e i morti, ne ho pochi oggi. Pietro Badoglio, il generale Badoglio, nato in un paesino del Monferrato, qui, che all'epoca, quando io sono venuto a vivere qui, i vecchi lo chiamavano ancora Grazzano Monferrato, perché Badoglio poi è diventato Grazzano Badoglio, perché c'è la casa madre dove è nato lui, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi è una metropoli gigantesca di 570 abitanti, c'è una basilica dell'undicesimo secolo. Nella basilica dell'undicesimo secolo c'è la tomba di Aleramo, che è stato il fondatore del Monferrato e che fino al 1582 era stato sepolto in quella che è la mia chiesetta qui nella nostra cascina, la chiesetta di San Martino, che è stata costruita per ringraziare il signore San Martino per la fine della peste del 1632, che è quella che viene descritta anche da Manzoni, eccetera eccetera. E però Aleramo già non c'era più, l'avevano già traslato nella tomba, dove vengono qui dei turisti per vedere, giapponesi, americani, vengono, oh, Aleramo, il fondatore del Monferrato. Va bene, e qui in questo paesino è nato anche Pietro Badoglio nel 1871. Brigitte Bardot, tutto un altro genere ovviamente, era nata nel 1934 il 28 di settembre. Achille Campanile, grande scrittore, autore, comico, era nato nel 1899 il 28 di settembre. E poi una bella degli anni 80-90 del nostro paese, Lori Del Santo, nata nel 1958, quindi quest'anno ne fa la bellezza di 68 anche lei. I morti sono più dei vivi oggi. Bruno Arena è morto nel 2022. William Boeing, quello che si è inventato quella fabbrichetta di aerei che oggi funziona in tutto il mondo, è morto nel 1956. Lui era già all'apice della carriera, già forniva aerei Boeing in tutto il mondo. Miles Davis, un grandissimo con la sua tromba, è morto nel 1991 il 28 di settembre. Hugh Hefner, playboy

di settembre. E siamo arrivati al secondo vinile di Casa Andenna in questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, una canzone del 1977 che è 169esima nella classifica delle più belle canzoni, delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi secondo la rivista Rolling Stone, e la canzone è American Girl, ragazza americana, interpretata da Tom Petty. Tom Petty è stato un cantante, autore, attore, produttore discografico, musicista, insomma era uno eclettico, bravo, e questo fu uno dei suoi più grandi successi, interpretato da Tom Petty and the Heartbreakers, American Girl. Ella, pa, quanta gente c'è lì!

volta davanti a tanta gente così, è un momento quando sei tu da solo che parli a un microfono davanti ai più di un milione di persone, e vi garantisco che le gambe un pochino fanno Giacomo. American Girl era Tom Petty. Allora, intanto è arrivato un ringraziamento che fa sempre piacere quando buon lunedì a lei, al Cinghia, grazie per avermi fatto tornare indietro di mezzo secolo. Giorgio Daluino, gli abbiamo fatto ascoltare il gioco di Bimba delle Orme quasi più di un'ora fa ormai. Giorgio Daluino, un vecchio giusta os. Cos'è il giusta os? È una giusta ossa. Cosa sei, Giorgio? Un ortopedico? Quando potrete fatemi ascoltare Romagna Mia, grazie e buon pranzo. Va bene, prende nota il nostro Romagna Mia, è un classico, lo passiamo spesso, non per niente questa è Radio Liscio, dove si dà grande risalto al ballo liscio, e Romagna Mia è la Bibbia, è il Nirvana del ballo liscio. Boom boom d'amore, la Daniela Cavanna. Ah, questa ha tutto un significato. E lei è scatenata alla Peschiera. Il capello più incredibile come colore della

Signora Daniela Cavanna, il cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 28 di settembre? Orbene, Il favoloso mondo di Amélie, un film del 2001 che ci racconta la storia di Amélie Poulain, che nasce nel giugno del 1974 da genitori eccentrici che, credendo erroneamente che abbia un difetto cardiaco, decidono di istruirla a casa. Per far fronte alla sua solitudine, Amélie sviluppa un'immaginazione attiva e una personalità stralunata. Un giorno Amélie trova in casa una vecchia scatola di metallo di cimeli d'infanzia, nascosti da un ragazzo, Nino, che viveva nel suo appartamento decenni prima. Amélie decide di rintracciarlo per restituirgli la scatola. Promette a se stessa che se questo lo renderà felice, dedicherà la sua vita a portare gioia agli altri. Il nome di Jean-Pierre Jeunet, che è il regista, sarà per sempre legato a questo classico che ha segnato generazioni di spettatori. Il favoloso mondo di Amélie è infatti uno dei film francesi più famosi di sempre, con lo stile bislacco e giocoso, i colori opalescenti del direttore della fotografia Bruno Delbonnet e la girandola di effetti speciali, le inquadrature esagerate, il montaggio frenetico, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Il film si svolge tra agosto e settembre 1997, concludendosi il 28 di settembre. È il 28 di settembre, dice la voce narrante, perché c'è questa voce narrante per tutto il film. È il 28 settembre del 1997, sono le 11 in punto del mattino. Alla giostra del trono, a due passi dal trenino dei Carpazi, la macchina per impastare i dolci impasta i dolci. Ed è per questo che il 28 di settembre, in quanto citato nel film, è la data alla quale viene abbinato Il favoloso mondo di Amélie. Max di Ozzano ci aveva chiesto venerdì, un'estate fa, degli Homo Sapiens. Oggi già ne ha chiesto un altro, perché lui ne chiede uno tutti i giorni. 1970.

Bellissima questa un'estate fa, versione italiana di Michel Fugain di Une Belle Histoire, era una canzone 1972, ma quante volte l'ho passata a Radio Monte Carlo, sia la versione di Michel Fugain sia la versione italiana un'estate fa degli Homo Sapiens, che era stata scritta da Franco Califano tra le altre cose. No, una delle canzoni, infatti ancora oggi viene richiesta e ricordata per tanto è bella. Cos'è che dovevo dirvi questo? Dovevo ricordarvi la storia di un'estate fa e lui mi ha detto giustamente, bravo il mio regista, il Cinghia, allora sposto il liner, il jingle a dopo la canzone della Castellina Pasi. Bravissimo, questi suonano tutti, qui non fanno playback, quando sono in serata quelli dell'orchestra di Castellina Pasi suonano tutti e sentite che bravi in Amorsita.

0: Sita. Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Lui accompagna lei a casa, lei si volta verso di lui e gli dice: ancora un bacio, ancora un bacio. E lui, Elena Cammarone.

Era la Elena Cammarone in Ancora un bacio. Accadde oggi un 28 di settembre. Questa non la sapeva nessuno, neanche il Cinghia, che è un'enciclopedia vivente. Nel 551 avanti Cristo nasce nello stato di Lu in Cina Confucio, che diventerà il maggior filosofo cinese, maestro di etica e rispetto dell'autorità. Facciamo un balzo in avanti pazzesco di quasi 2000 anni, arriviamo al 1877, quando il 28 di settembre 1877 nasce a Parma, viene fondata a Parma la Barilla, pensa te, c'era già a Parma il Mulino Bianco. Nel 1928 il biologo, e ringraziamo il Signore che ci è arrivato, il biologo scozzese Alexander Fleming dichiara, ed è vero, di aver scoperto la penicillina. Lui sì che ha salvato milioni e milioni di persone. Nel 1961 Rex Harrison e Richard Burton giungono a Cinecittà per rimpiazzare rispettivamente Peter Finch e Stephen Boyd sul set del film Cleopatra, e interpreteranno rispettivamente Rex Harrison Cesare e Richard Burton Antonio. E poi tutta la storia, vedetevi il film perché ne vale la pena. 1978 muore il 28 di settembre, improvvisamente, dopo soli 33 giorni di pontificato, Papa Giovanni Paolo I, e lì illazioni, gialli, no, sarà morto, è morto veramente di un malore improvviso, c'è qualche cosa succede nel Vaticano, insomma, si sono posti in tanti delle domande. Nel frattempo, nel 1966, la Patti Pravo cantava una canzone che era la versione italiana di But Your Mind, che era stato scritto da Sonny Bono e lanciato da Sonny and Cher, ma lei se lo ritrovò in italiano scritto. Il testo di questa canzone venne scritto da Gianni Boncompagni ed era Ragazzo Triste. Ultimo vintage di oggi. La canzone che lanciò la Patti Pravo.

Ragazzo triste. La Patti Pravo nel 1966. Ultimo messaggio di oggi. Buongiorno Ettore, buon caffè, buon lavoro. Per favore, una dedica a noi biliardisti. Un abbraccio a te e Marco, nonno Mimmo da Firenze. Insomma, voi giocate a biliardo mattino, pomeriggio, sera, ormai sarete dei professionisti pazzeschi. Ce l'ho anch'io il biliardo in taverna, purtroppo inoperoso da anni, ma io anni fa ci ho giocato alla grande, boccette, carambola, quello che si deve giocare. Poi quando ci siamo trasferiti qui, l'ho portato qua, i ragazzi si l'hanno guardato due o tre volte, ma non ci ha mai giocato. Comunque è lì, bello coperto con sul suo telo. Poi è bello perché inizio Novecento, un biliardo come quelli di una volta, come si dice. Allora, dedicata ai biliardisti, dai, questa bella rondò veneziano. Quindi nonno Mimmo, se ti va bene, nonno Mimmo da Firenze, Samuele Bazzella e Pietro Galassi.

0: dedicata a nonno Mimmo da Firenze, che sta giocando a biliardo con i suoi amici. Era questo rondò veneziano di Samuele Bazzella e Pietro Galassi, mentre noi siamo arrivati in fondo di oggi, lunedì 28 settembre, con Canzoni Senza Frontiere. Io ringrazio come sempre il Cinghia, vi do appuntamento domani come sempre da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 con Canzoni Senza Frontiere. Da Ettore Andenna, ciao, sigla.
1: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
6: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia che in scia con Eni ha annunciato l'adozione del price cap, ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10,20 euro. Importi considerevoli, perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
5: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
7: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni. e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
5: Tragedia familiare: nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: sempre a modo suo, la nostra Gloria per voi.
1: Che bello essere qui stasera, grazie, grazie.
0: Bene signori, avete voglia di bagare, di ballare una bella begin? Sì dai, adesso vi faccio ascoltare e ballare i miei più grandi successi che mi hanno accompagnato in questi lunghi anni di carriera. Vorrei iniziare con questo, non so se ve lo ricordate, da Napoli a New York, tutto per voi.

amici, viva la melodia italiana. A proposito di melodia italiana, adesso vi faccio ballare Liscio, siete contenti? Ma vi faccio ballare Liscio con i più grandi successi di Secondo Casadei. Le balliamo, le cantiamo insieme. Questa è la più famosa. Partiamo così.

0: tutta per voi, Roberto Polisano.
1: Grazie, grazie, meravigliosi amici, che belle canzoni. Pronti con la mazurka, tutti in pista, vi vogliamo vedere ballare giù dalle poltroncine. Arriva la mazurka, vai ragazzi.

Vai, vai, siamo arrivati. È la mazurka servita per tutti i grandi ballerini della peschiera, ma adesso, signori, arriva il vostro ballo preferito, la polka, né? Allora dai, su in groppa!

I grandi classici del Liscio, questo era Tutto Pepe, bravi ballerini. Ritorniamo con le belle canzoni. Questa è una canzone che ha vinto il microfono d'oro nel 2012, che ho duettato insieme al mio produttore Omar Lambertini. Un brano che parla di amicizia, che parla di non arrendersi mai. Infatti si intitola proprio così questo brano: Non ci siamo arresi mai.

0: Sempre molto romantico ballare, ballare la baciata.
1: Grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
4: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Berti.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3bmeteo. La rimonta dell'anticiclone sull'Italia favorisce una giornata di lunedì nel complesso stabile ben soleggiata su tutte le nostre regioni. Da segnalare solo un po' di variabilità pomeridiana sui rilievi interni della Sicilia, possibilità di qualche locale breve piovasco, specialmente sui monti Iblei. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi con un clima ancora tardo estivo, le temperature massime infatti saranno generalmente comprese tra 25 e 30 gradi su gran parte delle regioni. Ventilazione generalmente debole e variabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3bmeteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Lunedì 28 settembre 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Come state? Spero abbiate passato un felice weekend tra tutti gli eventi che ci siamo raccontati e anche naturalmente nel nostro bellissimo Radio Liscio Live dalla peschiera di Valdengo. Nuova settimana, siamo di nuovo in pista qui ad Energia Contagiosa, sottoscritto il vostro Alo e naturalmente immancabile in cabina regia il nostro Max Quarti. Giornatina bella ricca quella di oggi, tante news curiose arrivano un po' dappertutto come sempre, e poi delicatamente piano piano iniziamo a scaldarci un po' con il pensiero del fine settimana che arriverà, anche se lo so è ancora lontanissimo, però iniziamo a mettere a calendario i primi eventi, perché in questo primo weekend di ottobre, quello in vista, si scatenano davvero tantissime feste in giro per l'Italia e sarà un bellissimo racconto che ci accompagnerà per tutta la settimana, scandito come sempre dalla grande musica di Radio Liscio, le nostre orchestre, i nostri artisti. E allora

E allora carissimi, eccoci qua in pista on air, pronti per cominciare con tutta l'energia contagiosa che serve questa settimana. Il lunedì è sempre un po' così, no? Già mettere il primo piede giù dal letto secondo me è una sfida epocale, poi affrontare tutto il giorno. Ma siamo qui per questo noi, per tenervi sul morale, per farvi compagnia e per accompagnarvi in tutta la giornata con tutta la nostra grande musica. Se vi fa piacere 331-335-6565, noi siamo qua che aspettiamo i vostri messaggi. Allora, veniamo un po' al menù di oggi, perché come vi dicevo poco fa le feste si scatenano in questo fine settimana di ottobre, sarà il primo fine settimana del mese di ottobre, sarà molto caruccio perché in giro per tutte le regioni ovviamente sono esplosi i sapori autunnali. E allora vediamo un po' dove vi porto oggi. Cominceremo dal Piemonte, tre eventi subito pronti via, dedicati a funghi, castagne e zucche, 55esima Sagra della castagna e del fungo a Rossana, provincia di Cuneo. Poi ce ne andiamo a Scholz, provincia di Torino, per la Sagra della zucca, e poi 45esima fiera regionale del fungo porcino a Giaveno. Torniamo a Torino. Da qui poi ci spostiamo, ce ne andiamo in Lombardia, prima ad Albaredo per San Marco, provincia di Sondrio, dove c'è Gustosando in Valtellina, proprio una bella iniziativa. E poi a Monno in Val Camonica, quindi Brescia, per la 20esima Sagra della patata. Ma non ho finito, perché faremo un salto anche in Emilia Romagna oggi, proprio pienone di feste. Andremo alla 64esima Sagra del vino romagnolo a Cotignola, provincia di Ravenna, e poi alla festa del cappelletto d'autunno qua a Vigarano Pieve, provincia di Ferrara. Mamma, quante tappe, quante feste, ve l'avevo detto, tutta roba originale, mica come i profili dell'intelligenza artificiale che trovate sui vari social network. Io non so voi, inizio a far fatica a distinguere cosa è vero e cosa è falso, perché ormai questi video sono fatti talmente bene che ti sembra quasi di parlare con delle persone reali. Questo però non sarà più possibile, perché adesso Instagram si è presa l'impegno di segnalare tutti i profili realizzati con l'intelligenza artificiale, capito? Con una speciale etichetta. Quindi se troverete appunto sui vostri profili Instagram, navigando tra i vari reel, un profilo generato dall'IA, ecco, vuol dire che, come dire, sono delle cose false e quindi saranno anche meno rilanciate nel web. Va bene cari, questo è quanto. Volevo allertarvi anche su questa cosa, perché le novità corrono veloci in questo mondo con tanta intelligenza artificiale, forse troppa, ma per fortuna poca da queste parti, perché qua abbiamo tanta musica originale creata dalle mani dei nostri artisti, dalla viva voce di tutti loro. E allora ascoltiamoceli un po', pronti per lanciarci nella prima tappa, nelle prime tappe che ci attendono in Piemonte.

Un po' di saluti arrivati al 331-335-6565, il primo praticamente da casa dove sono cresciuto, da Borgomanero. Ciao Alessio, buongiorno, siamo in provincia di Novara, per chi non lo sa. Stamattina si riparte, ho accompagnato mia moglie al lavoro, adesso tocca a me in macchina radio liscio e tutto va più veloce. Ciao caro, un saluto da Borgomanero, manda un abbraccio a tutti i miei compagni di scuola. E ci scrivono anche da Cecina, altro posto bellissimo, provincia di Livorno. Buongiorno Ale. Qui a Cecina siamo ancora con un bel sole, oggi mi godo l'ultima giornata libera prima di tornare al lavoro, intanto musica accesa e caffè, direi che non mi manca niente, non ti manca proprio niente Cecilia, ciao carissima, buongiorno anche a te. Allora partiamo dai, andiamo proprio in Piemonte che mi si è scaldata, mi si è accesa la voglia di casa. E allora partiamo da tre eventi che ho segnalato per voi, vi ho fatto prima una piccola anteprima che ci portano nel Cuneese e cominciamo col primo, giusto appunto dalla provincia di Cuneo, Rossana, esattamente la 59esima sagra della castagna e del fungo, ovviamente un evento molto caruccio organizzato dalla Proloco e il paese si anima insomma con un bel programma di eventi tutti dedicati ai funghi porcini e alla pregiata castagna Bracalla, che sono le due eccellenze gastronomiche del territorio. Il castagno, simbolo della sagra, leggo, rappresenta una risorsa fondamentale anche per, pensando all'economia del passato, erano veramente molto importanti le castagne perché davano sostanza, si faceva anche la farina. E quindi la manifestazione, che si svolge tutta in piazza Gazzelli, è fatta di spettacoli folcloristici, DJ set, animazione, laboratori, raduni di vespe, auto e moto d'epoca, mostre, esibizioni di ballo, danze popolari, insomma si può assistere a un sacco di cose naturalmente e poi assaggiare queste bellissime e buonissime castagne che a quanto pare da queste parti sono proprio un prodotto tipico. Quindi castagna e il fungo protagoniste a Rossana. Se invece ce ne andiamo a Scholze, sì, non c'è l'accento quindi si dice Scholze, qua siamo in provincia di Torino, un altro prodotto autunnale vi aspetta, la zucca, 24esima sagra della zucca. Allora questo è un borgo collinare e anche la zucca ovviamente è un ingrediente molto versatile, no, della cucina piemontese, col suo sapore dolce, questa consistenza morbida, no, si possono fare un sacco di preparazioni dalle zuppe ai contorni eccetera eccetera, però si possono fare anche con le forme delle zucche, tante realizzazioni, no, che poi finiscono nei mercatini artigianali, ci si fa le lampade, ci si fa un po' di tutto con la zucca. E da queste parti vi aspettano tutto il weekend, a partire da venerdì fino a domenica, per farvi assaggiare tutta questa preparazione. Il tutto si svolge presso il polo educativo a partire dalle 9:30 e poi nell'area antistante la strada del mercatino eccetera eccetera. Ancora funghi, questa volta la fiera è regionale e ci porta a Giaveno, sempre in provincia di Torino, un evento che va avanti fino all'11 di ottobre, quindi avrete un bel po' di tempo per gustarvelo e per assaporarvelo. E questa fiera regionale è molto sentita da queste parti, vuoi anche che i funghi di Giaveno sono una primizia, no, per loro. L'evento, come vi dicevo, dura 10 giorni e trasforma Giaveno nella capitale del fungo porcino. Ci saranno eventi gastronomici, il tradizionale mercato dei boulajour della Val Sangon, mercatini, degustazioni, incontri culturali, iniziative per le famiglie, spettacoli, tante attività, insomma 10 giorni di festa dove potrete gustarvi anche naturalmente questi funghi che poi vengono preparati in tutte le risme. È una bella festa, per la prima volta ha avuto il riconoscimento di fiera nazionale, quindi bisogna assolutamente andarli a trovare, stringergli la mano, perché vuol dire che hanno lavorato bene. Bene carissimi, e con questo trittico abbiamo aperto le danze dal Piemonte. Rivedremo tutti questi eventi verso la fine della puntata, perché devo mettere il carico su sta briscola, ne arrivano altri tra pochissimo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Welcome back carissimi, ben risintonizzati. Ancora un messaggino da Giuseppe che ci scrive da Alba. Ciao Alessio e buongiorno a tutti gli amici di Radio Liscio. Un abbraccione a tutti, viva la musica, che bel messaggio. Ciao Giuseppe, buongiorno anche a te, anche a Daniela, Sandana di Piave, dall'altra parte completamente. Sono Daniela, ho appena aperto il negozio e come ogni lunedì la prima cosa è accendere la radio. Così mentre sistemo tutto vi ascolto. Ma che bello essere lì con te Daniela, sistemare il tuo negozio, chissà di che cosa. Buona giornata anche a te, grazie di essere passata da queste parti. Allora, come Daniela, che ha a che fare col pubblico, immagino tutto il giorno, ma quotidianamente tutti quanti abbiamo a che fare con il dialogo, no? E ci stiamo rendendo sempre più conto di quanto la comunicazione sia diventato un aspetto fondamentale all'interno non soltanto delle dinamiche tra i clienti e noi, ma naturalmente a 360 gradi anche il dialogo in famiglia, parlare con i figli è una delle cose più complicate di questi tempi moderni. E allora vi parlo di questa iniziativa che arriva da Padova, dall'Università di Padova, dove si insegna a dialogare. Hai capito? Una vera e propria disciplina che va appresa con metodo. È nato questo corso che si chiama Teoria dell'argomentazione, primo corso universitario in Italia che collabora con la palestra Botta e Risposta, perché dice vale lo stesso principio delle arti marziali, no? Cioè il non aggredire chi abbiamo davanti, ma usare la sua stessa forza a nostro vantaggio. Oggi è molto difficile dialogare. Tutti pensiamo sempre di avere ragione. Tutti abbiamo sempre la verità in tasca e anche nelle più piccole sciocchezze siamo pronti a tirarci giù la pelle pur di difenderla, anche se magari siamo in torto o non abbiamo le competenze complete, no, per saperne effettivamente di un determinato argomento. Si può spaziare da tutto, L'idea del corso è venuta da questo professore Adelino Cattani del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, giusto appunto, dell'Università di Padova. Diciamo che all'inizio lui racconta che è nata come un'iniziativa personale, non riusciva a farsi valere, no? E da qui ha sviluppato l'arte del persuadere e del convincere, e da lì poi questo corso. Nella palestra di retorica si sono svolti 12 tornei nazionali, 6 interuniversitari e 1 europeo, quindi vedete che c'è molta attenzione a questa cosa. Il corso viene anche richiesto da forze dell'ordine, vigili urbani, giusto appunto anche tutte quelle persone che hanno da fare in situazioni complicate. Ci si impegna in un dibattito, si cerca di convincere qualcun altro, ma si ascolta e si rispettano anche le opinioni altrui. Viene molto usato il metodo socratico, che a me piace molto: ironia, fonti attendibili, spiegazioni chiare ed esaustive. Ognuno ha il suo modo di comunicare, signori, c'è poco da fare. Sta di fatto che chi comunica bene in questi tempi parte con un vantaggio in più. E voi come comunicate? Se volete farcelo sapere, 331-335-6565, perché il primo modo per comunicare è fare il primo passo. C'è poco da fare.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Bene, bene, bene, carissimi, ben risintonizzati, pronti per partire per la prossima tappa? Lo so che è solo lunedì, ma qua noi viaggiamo verso il weekend, carissimi. Ci lanciamo perché ci piace avere un bel calendario per poter poi scegliere a seconda di dove finiamo l'evento migliore. E adesso è tempo di Lombardia, dopo l'entrée piemontese. Andiamo a vedere che cosa stanno apparecchiando per noi per questo primo weekend di ottobre dalle parti di Sondrio, esattamente ad Albaredo per San Marco. Bellissima festa, mi fanno impazzire questi eventi. 19esima edizione di Gustosando in Valtellina, bellissimo. Allora, di cosa si tratta? Premesso che è un evento che va avanti fino al 18 di ottobre, comincia in questo weekend, ve lo dico con anticipo così potete prenotare le vostre tappe qualora vi interessi. Allora, siamo alla scoperta della bassa Valtellina attraverso i suoi sapori, i borghi e le tradizioni locali. Questo è un evento che va avanti da oltre 20 anni e che cosa fa? Praticamente invita i pellegrini, diciamo così, in uno dei periodi più suggestivi dell'anno, quando l'autunno porta con sé il profumo dei vini, della montagna e delle cucine della tradizione. Se c'è una cosa che mi piace dell'autunno è proprio l'esplosione ex novo di tutti questi sapori. Sono 4 i borghi in realtà che fanno parte di questo evento: Albaredo per San Marco, l'abbiamo detto, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Sono 4 tappe con caratteristiche e proposte differenti. Praticamente si trasforma la degustazione in un'esperienza immersiva. Voi vi unite a queste passeggiate, scegliete il vostro tour, diciamo, e visitate cantine, corti e altri luoghi caratteristici dei paesi, che diventano così un po' accomunati dalla stessa filosofia, no? Trasformare il tutto, come dicevo, in un'esperienza immersiva. E quindi si raccontano la storia delle persone, del paesaggio, delle comunità che abitano la valle. Questo è molto molto bello. Protagonisti ovviamente sono i prodotti tipici valtellinesi e i vini del territorio, con proposte che cambiano da un borgo all'altro. Lungo gli itinerari si possono incontrare bresaola, salumi, formaggi di montagna, polenta, pane di segale, preparazioni a base di grano saraceno, miele, dolci e un sacco di specialità locali, accompagnate ovviamente dai vini della Valtellina. Questa formula itinerante è molto bella, perché ti fa spostare da un punto all'altro, ti fa assaporare il territorio. E accanto a questo poi musica, incontri, visite, iniziative dedicate alla cultura locale, insomma i borghi stessi diventano parte dell'experience. E quindi Gustosando in Valtellina, evento imperdibile, cercateli online perché c'è tutta la locandina dell'evento, come prenotare eccetera eccetera. Vi ricordo i borghi Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello, per questa passeggiata meravigliosa in Valtellina. Non ho finito però, perché c'è un'altra festa che mi ispira un casino ed è la 20esima sagra della patata. Questa si tiene a Monno, in provincia di Brescia. Evento bellissimo, gustosissimo, dedicata a questo tubero umile ma prezioso che da sempre rappresenta la base della cucina contadina di queste parti. Alla sagra della patata ovviamente c'è tutto a base di patata. Si parte dai celebri malfatti, gnocchetti soffici arricchiti da spinaci e formaggi locali, fino alle focacce dolci di patata e poi insomma tutte le caratteristiche del territorio bresciano. Il tutto si tiene in piazza 4 novembre, ci sono spettacoli itineranti per le famiglie, degustazioni e prodotti tipici, musica e serata finale. Quindi insomma con The Time Machine si fa questo viaggio per la valle. Il tutto si svolge sabato, giornata unica, quindi segnatelo a calendario, evento imperdibile per tutti coloro che amano la patata e dintorni. Sava Sandir.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

avete passato un bel weekend, immagino che molti di voi si siano gustati anche il nostro Radio Liscio Live, chi in diretta ballando sulla pista della Peschiera di Valdengo, chi da casa gustandoselo in televisione su Prima Antenna. Se volete rivivere lo spettacolo del nostro Radio Liscio Live, sulle nostre pagine YouTube li ritrovate tutti quanti, registrati lì per voi, pronti per far esplodere la festa in casa. E naturalmente fate un giro anche sui nostri social network, Instagram e Facebook, per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del mondo di Radio Liscio. E adesso le notizie, vi aspetto qua, io qua non mi muovo, qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. In allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori dei CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione. 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo della conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Petralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Si parte, sarà un'altra oretta bella ricca. Un saluto dall'Umbria, da Nocera, provincia di Perugia, da Carla. Buongiorno Ale, sono Carla, da Nocera Umbra nello specifico. Stamattina ho accompagnato mio marito a fare una commissione e adesso mi sto bevendo un caffè in santa pace ascoltandovi. Buona giornata a tutti, ciao cara, un abbraccione anche a te. Guarda, quando ci si può godere una mattina anche tranquilli, no? Hai portato il marito, te lo sei tolto, adesso un po' di relax. Un abbraccio a tutti e due, ci seguite davvero da tutte le parti, è bellissimo. Allora, sentite, ho questa notizia di riapertura, diciamo così, che riguarda l'intelligenza artificiale, una roba che sta arrivando anche in Italia, perché ne sento parlare spesso. Sto parlando dei carrelli della spesa che sono stati introdotti dalla catena Morrison di Preston, che è una cittadina con 150.000 abitanti, e che sono stati creati da una società di San Francisco, e adesso questi carrelli si stanno diffondendo, anche se in realtà venivano già utilizzati in America, in alcune città, non proprio così, non con questo grado di intelligenza artificiale, però il concept c'era già. Praticamente cosa succede? Che il carrello, attraverso un sistema legato al tuo telefono di scannerizzazione e quant'altro, ti tiene a mente tutto quello che tu ti sei detto prima di andare al supermercato. Per esempio, spendo poco, mi servono solo queste cose, ti avvisa con un segnale quando superi il budget, ti dà dei consigli su quello che stai comprando, ti propone alternative, bonus e sconti che magari tu neanche te ne stai accorgendo, eccetera eccetera, e quindi diciamo che ti aiuta fondamentalmente a restare in budget. Ecco qua, l'unica scontenta, leggo, è stata una donna che ha trovato i carrelli troppo pesanti e poco maneggevoli, per cui chiede se l'azienda li può fare più piccoli e leggeri. Vabbè, insomma, anche sta tizia troverà in qualche maniera il modo di spingere sto carrello. Un'altra cosa che piace molto alle aziende è che sei in fissa sullo schermo di questo carrello, no? E quindi dentro ci possono buttare un sacco di pubblicità per invogliarti ad acquistare qualcosa di cui magari non avevi bisogno. E questo è un po' un controsenso, ma d'altronde si sa, ormai la pubblicità sta da tutte le parti, vuoi che ti perdi st'occasione? Non lo so, cari, io vado molto a sentimento quando faccio la spesa, mi impongo delle cose, poi però alla fine sfori sempre. Certo è che con quanto costa la spesa oggi, forse un piccolo supportino a tirare la cinghia è necessario. Non lo so, ormai questa intelligenza artificiale sta da tutte le parti. Va bene, cari, con o senza carrello, con l'IA, io vi aspetto qui perché ci aspettano le ultime tappe della nostra puntata. Tra poco!

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci carissimi, siamo pronti per le ultime due tappe che vi racconterò in questo lunedì che con tanta fantasia ci protrae al weekend. Sapete che sono un inguaribile ottimista quando si parla di fine settimana. Dai, però un giorno dopo l'altro il weekend arriverà, quindi teniamoci su il morale pensando anche a quante belle feste ci aspettano in questo fine settimana, il primo fine settimana di ottobre a tutti gli effetti. Allora, vi riporto in Emilia Romagna, partiamo da lì. Cominciamo da Vigarano Pieve, provincia di Ferrara, dove c'è un evento molto molto bello ed è la festa del cappelletto d'autunno. Ovviamente una festa molto sentita, visto che insomma è uno dei prodotti simbolo tradizionali del territorio, un evento che in realtà è già cominciato la scorsa settimana, lo scorso weekend, e va a concludersi giusto appunto con domenica. Allora, di che cosa si tratta? È una sagra intitolata proprio al cappelletto ferrarese, la prelibata pasta ripiena sempre presente sulle feste fin dai tempi degli estensi. Tra le specialità non vi potete perdere i classici cappelletti in brodo, con il brodo di cappone, bello gustoso, oppure il richiestissimo tris, che sono tre generosi assaggi di cappelletti al tartufo, alla panna e al ragù, preparati rigorosamente a mano. Ecco, poi vi aspettano con la carne alla brace, che naturalmente viene cucinata al momento, e un ricco menù con tanti piatti della tradizione. Leggo che l'edizione autunnale della festa del cappelletto ferrarese arricchisce il menù con un primo piatto dal sapore antico, i ricchi e poveri, che è un'antica ricetta ferrarese nata per necessità. Tra i secondi si aggiunge anche la regina della cucina locale, la salamina da sugo, certo, e per chiudere anche dolci tipici. Il programma prevede che si possa cenare nelle serate di giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 19:30, ci sono due turni, la domenica è aperto anche a pranzo. Neanche ve lo dico, signori, questa è una festa che va prenotata, si va lì prettamente per mangiare, per assaggiare questi buonissimi cappelletti, quindi insomma prenotatevi, andate a farvi questo giro, questa immersione culinaria. Già che siete da quelle parti, oddio, più o meno... Passiamo da Ferrara, andiamo in provincia di Ravenna, in quel di Cotignola, perché anche qua c'è un evento bellissimo, la 64esima sagra del vino romagnolo. Un evento che si presenta da sé nel suo nome, questo è a botta unica, quindi comincia giovedì e va avanti fino a domenica, e leggo che Cotignola festeggia il vino e il mosto d'uva con questa sagra molto tradizionale per la loro realtà contadina. Ci saranno un sacco di chioschi dove si potranno degustare piatti tipici della cucina romagnola, accompagnati da calici generosi, questo aggettivo mi piace molto, mentre il dolce odore del mosto appena pigiato si diffonde per le strade del borgo. Le piazze ospitano degli spettacoli musicali, mercatini, momenti di folklore per grandi e piccini, e poi la dimostrazione della pigiatura, quindi si possono mettere i piedi nell'uva e conoscere da vicino anche i processi di vinificazione. Un'atmosfera conviviale, festosa, indisi, balli popolari, racconti di vendemmia, ma un appuntamento meraviglioso che mette in mostra tutta l'innata convivialità di questo territorio delizioso. Ve l'ho detto, siamo giunti alla 64esima edizione. Allora, per tutto il weekend, ricapitolo: Cotignola, sagra del vino romagnolo, oppure Vigarano Pieve, festa del cappelletto d'autunno. Io direi che anche l'Emilia Romagna così ha steso un bel tappeto rosso e ci dice benvenuti, vi stiamo aspettando, verremo a trovarvi. Mi raccomando, prenotate però, state sempre informati prima di partire sulle ultime novità, sa mai che col meteo cambi qualche cosa. Sempre sul pezzo che la festa vi aspetta.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foody, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foody, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un abbraccione a qualche amico che ci ha scritto al 331-335-6565, niente meno che da Monopoli, in quel di Bari. Ci scrive Antonio, ciao Alessio, Antonio da Monopoli, qui stamattina sembra ancora estate, sono uscito a fare due passi sul lungomare e vi ascolto con il telefono attraverso l'app, così mi godo il panorama con anche un po' di musica. Bravo caro, così si fa, queste belle passeggiatine finché il tempo tiene, poi lì dalle vostre parti è sempre bello, mamma che invidia. Va bene cari, settembre è tristemente purtroppo anche il mese dello psicologo, sto leggendo dai dati e dagli articoli che ho davanti, è uscita questa ricerca fatta da Uno Bravo che parla di servizi psicologici, no? Una rete molto interessante anche di psicologi, e viene fuori, ha rilevato proprio che a settembre la domanda di consulenza cresce anche se dopo tre sedute un cliente su tre abbandona. Queste sono i dati statistici. Lo psicologo è il mestiere moderno, con il burnout che viviamo, questa società che ci schiaccia, le forti difficoltà a trovare un posto, soprattutto nei ragazzi. Lo psicologo è tornato tanto in auge nell'ultimo periodo. Allora, diciamo che la maggior parte dei temi che si portano in analisi, leggo, sono tre: per il 31% le problematiche familiari, il cambio di ritmo per il 24,4%, perché giusto appunto è settembre, no? Quindi diciamo che per qualcuno settembre, tipo il sottoscritto, è una ripartenza, è il capodanno per quel che mi riguarda. Quando fai sto lavoro, le stagioni iniziano a settembre, tutto riparte da lì, e quindi il cambio di ritmo è importante. E al terzo posto, 17,3, il lavoro. Tematica ovviamente che ci occupa sempre la testa. Le ferie non coincidono, leggo, con l'interruzione della terapia, che può continuare anche online, e oltre il 35,5% di persone ha chiesto di proseguirle anche nel mese di agosto. Il 92% degli psicologi segnalano che le interruzioni riguarderebbero solo una minima parte dei pazienti. Questo vuol dire che il supporto è fondamentalmente costante e la figura appunto dello psicologo è sempre più ricercata, proprio per i motivi che abbiamo citato fino adesso. Bisognerebbe cercare di stare tutti quanti un po' più tranquilli, perché è giusto avere un supporto professionale quando serve, ci mancherebbe altro. Il problema è che c'è troppo burnout in giro, troppi problemi, si vive molto meno serenamente. Questa naturalmente è poi una ripercussione sulla vita di tutti i giorni. Un applauso agli psicologi che ci salvano nel momento del bisogno, anche con la parola giusta, il giusto suggerimento. Va bene cari, anch'io ho qualcosa di giusto per voi, tutti gli eventi che sono passati oggi, e tra pochissimo ce li andiamo a rivedere, perché niente mi risolleva il morale come il pensiero che prima o poi il weekend ritorna.

Cominciamo malissimo. Quando Max a questo punto della puntata mi fa vedere l'orologio, vuol dire che mi devo spicciare. Allora, veloci cari, arrivederci tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa giornata di oggi e che naturalmente ci accoglieranno nel primo weekend di ottobre, quello che tra qualche giorno arriverà. E allora, dove siamo stati oggi per inaugurare il nostro lungo viaggio che andrà avanti tutta la settimana? Abbiamo cominciato dal Piemonte, Rossana, provincia di Cuneo, per una bella festa dedicata alle castagne e ai funghi, 59esima sagra delle castagne e del fungo, giusto appunto. Preparati in ogni modo, e anche le castagne, insomma, per rievocare la grande importanza che soprattutto in passato avevano per questo territorio. Un altro prodotto autunnale è sicuramente la zucca, e questa domenica Scholz e provincia di Torino vi aspettano per una super sagra con fiera mercato presso il polo educativo, e poi come sempre musica, folklore, divertimento e tutto quello che serve. Altra festa importante, e chiudo con il Piemonte, a Giaveno, provincia di Torino, c'è la fiera regionale del fungo porcino, una fiera importante, ormai ha acquisito anche una caratura nazionale, e anche qua una festa molto lunga, 10 giorni di festa, si comincia giovedì e si va avanti fino all'11 di ottobre, proprio perché abbiate modo tutti di passare da quelle parti e gustare tutto quello che questo territorio ha da offrire. Naturalmente in abbinata al fungo c'è di tutto, vini, prodotti tipici, salumi, formaggi, e chi più ne ha più ne metta, quindi segnatevi anche questo bel evento a Giaveno. Da lì ce ne siamo andati prima in provincia di Sondrio, in Valtellina, c'è la 19esima edizione di Gustosando in Valtellina. Quattro paesi sono coinvolti, diciamo il tirafila è Albaredo per San Marco, siamo in provincia di Sondrio, e qua ci sono tutti dei bellissimi percorsi da prenotarsi, riservateli sul loro sito internet per scoprire appunto le cantine, il lavoro del contadino, insomma tutto il mondo di questa valle, e abbinarla ai prodotti tipici, quindi di vino più bresaola, formaggi, salumi, queste belle passeggiate in giro per questi borghi della Valtellina. Ma anche in Val Camonica, provincia di Brescia, vi aspettano con la sagra della patata, 20esima edizione in quel di Monno, anche questa una bella festa molto folk, molto legata ai prodotti del territorio. E per concludere siamo stati anche in Emilia Romagna, prima Cotignola, provincia di Ravenna, per la 64esima sagra del vino romagnolo. E qua vabbè, un putpurri, no, di prodotti della Romagna accompagnati dai loro deliziosi vini, ricordo bene in generose quantità. E poi festa del cappelletto d'autunno, Vigarano Pieve, qua ce ne andiamo in provincia di Ferrara, il cappelletto grandissimo protagonista della cucina del territorio, con pranzi e cene vi aspettano, insomma, per farveli assaggiare o in brodo col classico brodo di cappone, oppure con il loro delizioso tris, e poi via di carni alla brace e tutta la meraviglia che questo territorio ha da offrirsi. Niente male, abbiamo inaugurato bene il fine settimana che verrà con tante feste, e pensate che è solo la punta dell'iceberg, qua un giorno dopo l'altro gli eventi fioccano.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Puntata terminata, carissimi. Siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana. Possiamo dire che abbiamo rotto il ghiaccio. Siamo pronti a salutare settembre, tanto che ci siamo già proiettati verso il primo weekend di ottobre, quello che arriverà. Spero vi siate trovati bene in nostra compagnia. Naturalmente vi ringrazio per tutti i messaggi che ci avete inviato al 331-335-6565 e anche tutto il calore che ogni giorno ci dimostrate attraverso i nostri social network. D'altronde lo spettacolo di Radio Liscio è ripreso a pieno regime anche con le nostre bellissime serate, il nostro Radio Liscio Live, quindi vi ricordo di andare sulle nostre pagine YouTube, Facebook e Instagram per scoprire tutto quello che combiniamo, ma soprattutto rimanete qua con noi tutto il giorno con tutti quanti noi del mondo di Radio Liscio e tutti gli artisti che vengono a trovarci con tutte le loro canzoni e tutta la loro musica. Dal sottoscritto e dal nostro Max in regia, tanti baci, vi aspettiamo qua puntuali domani alle 7 e alle 14 con tutta l'energia contagiosa che serve per affrontare la settimana. Buon lunedì a tutti, cari, ci vediamo domani, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Flash Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni d'età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Berti.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Scusatemi, ma mi è capitato anche il Festival di Sanremo di sbagliare le parole. Devo rifarla da capo. Non è uno scherzo, ho sbagliato davvero.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20.45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
2: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessioni in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
3: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
2: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Çalhanoğlu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
4: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. C'è un legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
2: Saranno in 40.000 la Timas Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Siamo al basket, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal, a trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
5: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
1: Ed è tutto dallo sport.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

nuova puntata di Dino d'Italiana e siamo felici, felici, felici, felici perché stiamo insieme. Allora li salutiamo, era scappato l'audio. Buongiorno tutto il giorno a tutti, ben sintonizzati, benvenuti, ben trovati in diretta direttissima anche quest'oggi per vivere intensamente la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che hanno accompagnato le generazioni e poi anche il momento in cui ci permette la chitarra di cantare insieme, da vivere davvero intensamente anche andando un po' a rispolverare quelle che sono delle notizie, dei momenti di vita vissuti che magari qualcuno ha dimenticato o che magari qualcuno ancora non ha vissuto e che magari ovviamente è nato da poco in questo istante, è magari un adolescente, per andare a riscoprire quello che è stata l'Italia del passato attraverso la musica. È molto divertente. 331-335-6565 per quanto riguarda la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp per interagire con noi. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, e iniziamo il nostro viaggio con la prima carta generazionale che vede la generazione X. Quando pensiamo alla generazione X, spicca un cantautore italiano che porta il nome di Luca Barbarossa con la canzone Quartiere. E in questi paraggi, in questo quartiere, ce l'ascoltiamo.

Quartiere in diretta su Radio Liscio Prima Antenna in questa giornata. Iniziamo davvero bene con questa canzone che ci riporta al 1988 e anche un titolo che descrive un po' quella che è l'intimità della vita quotidiana all'interno di un borgo cittadino, magari di paesi piccoli, dove sappiamo che nei paesi piccoli, nei borghi, ci si conosce tutti, si cresce insieme anche le generazioni successive, e questa è un po' la canzone che racconta quelle. Poi il sogno di riportare al proprio quartiere un messaggio di gioia, di pace, di leggerezza a tutti i vicini, ai bambini. E nell'88 iniziarono a prendere parte i giochi a premi in diretta televisiva nelle case degli italiani con le telefonate. Inizialmente ci fu si ricorda Enrica Bonaccorti, le telefonate bizzarre dove appunto casalinghe e pensionati chiamavano per indovinare magari quanti fagioli ci sono nel barattolo, punto interrogativo, dando vita a dialoghi surreali, gaffe e momenti di spontaneità che hanno un po' cambiato il costume e la cultura del periodo, perché una volta appunto non c'era questa possibilità, diciamo che non era da tantissimissimi anni che le televisioni erano all'interno delle case, così come anche i telefoni. Di conseguenza poter telefonare in televisione con il telefono a filo attaccato al muro, con magari uno al telefono e l'altro che seguiva la trasmissione televisiva, e quello che seguiva la trasmissione televisiva dava le risposte a quello che era al telefono, è davvero un bel momento all'italiana. E ancora oggi si usano a fare certe volte delle trasmissioni dove appunto si dà la possibilità di indovinare, mentre noi in diretta possiamo scriverci per esempio o un WhatsApp oppure un SMS al 331 335 6565. Altra carta, altra canzone in arrivo, l'orchestra da ballo contemporanea, Frank David con tutta la sua energia, e la canzone dal titolo Tiburon. L'ho detto bene, dobbiamo dirlo in veneto, se Tiburon è una parola veneta. Vai, Frank David.

Frank David con Lorena e il Tiburon, questa canzone che è un ballo di gruppo, e i primi balli di gruppo arrivarono un po' nel 1993 a prendere piede anche per noi in Italia, ma soprattutto Tiburon, sai cosa significa, Marco? Lo dico a te, la sera traduzione all'italiano? Tiburone, squalo o pesce cane, è più bello lo squalo perché il pesce cane è nato dall'unione, dal matrimonio fra un pesce e un cane che entrò in acqua nel mare, si videro, si innamorarono, nacque anche poi un canotto dall'unione del pesce cane. Questa era carina, questa ci è scappata, ma qualcuno secondo noi a casa sta ridendo in grande. Ma scusa, il canotto nasce dal pesce, c'è un senso a tutto questo. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, e allora ci cantiamo un brano che è stato anche ripreso poi da Laura Pausini, scritto da Gianluca Grignani, un brano che davvero fa parte della storia della musica italiana, e anche certe orchestre ne seguono in serata.

La mia storia tra le dita, bella canzone, bel testo di Gianluca Grignani, canzone che ha davvero attraversato tante generazioni, nata nel 1995 grazie alla partecipazione anche al festival di Sanremo. Altra carta, altra canzone, altra generazione in arrivo, è quella silenziosa con Carla Boni, e rimaniamo nel ritmo del movimento. Arriva il Mambo Made in Italy, Mambo Italiano,

0: mondo.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

sono pronto. Ci siamo gustati questa canzone d'atmosfera di Gianni Drudi, L'ultimo clown. E la parola clown deriva dall'islandese clanni, che significa persona goffa, quindi da lì nasce appunto la figura del clown, che ha come obiettivo quello di far divertire, e certe volte sono le cadute che fanno divertire. E prima invece abbiamo gustato Il mambo italiano di Carla Boni, che ci ha riportato al 1954. È un fatto simpatico di quell'anno, anche un po' per renderci conto su quelle che erano, diciamo, le libertà di parola del tempo e anche di visione rispetto ad oggi, perché nel 54 ci fu un film censurato dove i tre ladri, che era appunto il titolo di questo film, la censura bloccò un travestimento da prete di Memmo Carotenuto perché ritenuto irrispettoso. Così la produzione dovette trasformarlo in un presidente dell'associazione per il recupero del detenuto, come dagli Finde, quindi hanno dovuto un po' correre ai pari, come capitava anche in certe canzoni dove c'erano delle parole che non andavano bene in un certo periodo, e allora bisognava così cambiare il testo, modificarlo. Altra carta, altra canzone, come cambiano i tempi, questo è il senso di queste notizie. Generazione Millennials, i cugini di campagna che sono sempre sulla cresta dell'onda con Lettera 22, A, B, C, D, E, F, G. Io nel frattempo conto e ci ascoltiamo la canzone. Tu la sai qual è la lettera 22?

I cugini di campagna, lo so che avete anche voi fatto l'alfabeto ABC di contando, anche se alla fine uno ci si è reso conto che le lettere dell'alfabeto sono 21 ed è volutamente questa lettera 22 perché è inesistente. Il titolo gioca sul fatto che l'alfabeto appunto ha 21 lettere e simboleggia ciò che non si riesce a dire, un vuoto, un'assenza nella comunicazione. Questo titolo, lettera 22, che i cugini di campagna presentarono al Festival di Sanremo del 2023, quindi davvero una canzone fresca che ha solamente 3 anni e di conseguenza starà facendo la prassi d'asilo, poi passerà alle elementari, le medie, le superiori e l'università. Questo è il decorso che fanno le canzoni, mentre noi ci colleghiamo ora con l'archeologia del liscio, perché è arrivato il momento perfetto, che quando siamo grosso modo a metà del nostro viaggio musicale nella melodia italiana abbiamo il collegamento con l'archeologia del liscio. Quest'oggi Sandrino Piva, un brano che ancora oggi le orchestre eseguono, è una canzone che ubriaca coloro che ballano, perché si intitola Vino Amaro. Ti ha fatto ridere questa, Marco? No, salvaci tu, archeologia del liscio. L'espressione di Marco è bellissima.

assaggiato questo vino amaro con Sandrino Piva, da grande, grande personaggio della musica da ballo, e questa canzone invece è nata nel 1972 grazie a Gianni Nazzaro, che la lanciò con l'etichetta discografica CGD, così non facciamo pubblicità, e la canzone è scritta insieme a Daniele Pace, Mario Panzeri e Lorenzo Pilat, che sono autori importanti della musica italiana. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, e anni dopo potremmo collegarci al tema, cioè abbiamo ascoltato Vino Amaro ma anche il panorama da ballo con Biagio Soave, scrisse una canzone per Omar quando faceva parte dell'orchestra di Franco Bagutti, e questa canzone ebbe un grande successo in fa minore.

anche per dimenticare. Questa canzone era nata proprio con questo tema centrale, dove tanti si sono appunto riviste. Poi il calice è anche un po' un momento simpatico per fare un bel brindisi insieme. Abbiamo brindato in diretta appunto nella puntata di quest'oggi. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers con Little Tony e la canzone più simpatica che abbia mai cantato, perché tutti noi abbiamo sorriso quando l'ascoltiamo. Con questo punto di vista sappiamo che ci sarà qualcuno che riderà insieme a Little Tony. Questa alla regia è piaciuta, eh.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Il mare dentro di Marianna Lanterie riderà, riderà con il mare dentro. Se uniamo questi due titoli di canzone diventa una frase di senso compiuto. E a proposito di riderà, che bisogna sempre avere il mare dentro, canzone scritta e presentata nel 66 al Cantagiro, che ha venduto oltre 1 milione di copie ai tempi, scritta da Ralph Bernet e Daniel Géraud, per quanto riguarda la musica, e il testo ovviamente a cura di Dimo Golle. Nel 66 c'era un'abitudine, magari qualcuno della generazione baby boomer, così come magari quella silenziosa, si ricorderà questa usanza che divagava. Succedeva che in quegli anni è scappata la pagina, torniamo giù, grazie al boom economico che si stava attraversando, coloro che avevano le Fiat 500, le 600, dopo pranzo le prendevano, le tiravano fuori dal garage, caricavano la famiglia e partivano per fare un giro. Però non importava dove andare, non c'era una meta precisa, era un'abitudine, perché era importante mostrare con orgoglio ai vicini di aver acquistato l'automobile ed era il simbolo del benessere raggiunto. Quindi tutti quanti fuori con la macchina, c'era più traffico la domenica che non nel corso della settimana, perché quando poi si prendono le abitudini vanno mantenute, così come l'abitudine di andare a ballare in pesca al sabato, seguire gli eventi collaterali delle domeniche, le tantissime iniziative che ne conseguiranno quest'anno, perché davvero sono tante tante tante. Il consiglio è quello di scaricare l'applicazione di Radio Liscio per avere sempre in tempo reale tutte le news, diventare amici social, seguire Prima Antenna, perché da una parte e dall'altra arriveranno un sacco di cose belle da vivere insieme. Davvero quest'anno sarà un anno che faremo la differenza, daremo valore alla musica da ballo, staremo insieme della cosa più bella. Quindi mi raccomando, siate aggiornati, e per poterlo fare, lo ribadisco, scaricate l'applicazione e seguite le pagine social. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con Pupo, Su di noi, Nemmeno una nuvola. E effettivamente è un po' che non piove, anche se diciamo il tempo sembrerebbe l'estate scemare, sembrerebbe che le temperature iniziano a calare. Ci ascoltiamo la canzone e poi ci salutiamo.

0: Queste note in sottofondo, ci salutiamo ringraziandovi che ci avete permesso di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine. È stato davvero bello anche quest'oggi. Torneremo domani puntuali, puntualissimi, con un nuovo viaggio nella melodia italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali, con le canzoni da cantare insieme. Un grazie a Marco Sasso e Dolcinga. Buona continuazione su Radio Liscio, su Prima Antenna e su Tre Antenne. Un abbraccio grande e non vediamo l'ora che arrivi proprio già domani.
1: E visto che grazie a voi si è alzata un pochettino la temperatura, ritorniamo nuovamente alla baciata, che magari andiamo in salita, ci facciamo anche qualche da ballo di gruppo, magari
2: ci
1: Rosy.
2: Ci sta, ci sta.
1: Questa qua è la baciata targata a Filadelfia, questa qua si intitola baciata ghiacciata e la utilizziamo per rinfrescare l'ambiente quando l'ambiente si fa caliente. Vamonos!
2: Bravo.
1: Poesia, Mamma mia. Alla questa!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il Varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2017 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea del RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Iran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviata, la prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Come sempre 60 minuti insieme, buongiorno a tutti, per ascoltare le più grandi canzoni del passato, i più grandi successi di sempre. Oggi partiamo e apriamo con la regina della Romagna Roberta Cappelletti, Cantare e Casa Mia.

era la voce di Michele Rodella a interpretare Tutte le mamme, e visto che siamo in tema di classici, arriva la messicana La Galopera con Pietro Galassi, che poi a seguire ci farà ascoltare anche Pirata dell'amore.

Era Pietro Galassi, pirata dell'amore. Ora in pedana Moreno il Biondo e la sua orchestra. Mauro Ferrara ci esegue l'amore adesso. E subito dopo Fiorenzo Tassinari, la polca Tassinella.

Abbiamo ascoltato in sequenza le due colonne dell'orchestra Grande Evento di Moreno il Biondo, Mauro Ferrara alla voce con L'amore adesso, Fiorenzo Tassinaro al sax con Tassinella. È il momento di Franco Bastelli, Colpo di fulmine. Subito dopo, perché?

Era Marianna Lanteri, l'emigrante. Rimaniamo con un'altra voce femminile, una delle più grandi di tutti i tempi, Titti Bianchi, Opera. E a seguire ci propone Una donna come me.

Era Titti Bianchi, Una donna come me, il penultimo dei brani in programmazione oggi. C'è ancora tempo per un pezzo strumentale. Abbiamo scelto un Ciaccia eseguito dall'orchestra di Mirko Casadei, il classico Ciliegi Rosa. A me non resta su queste note che ringraziarvi, salutarvi e

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
5: L'economia.
4: Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
6: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni e di IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
4: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
7: Nuovo lavoro, ora puoi.
3: Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
2: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
1: Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
3: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
4: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
3: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Accende la TV, torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: ama.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Infiltrazioni più fresche orientali lambiscono l'estremo sud con un po' di variabilità su Bassa Calabria, Ionica e Sicilia sudorientale. A nord-ovest avremo la possibilità di qualche annuvolamento per deboli infiltrazioni. Queste saranno le uniche insidie in un contesto stabile, soprattutto con temperature ancora sopra media, in particolare a nord e al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Claudia Scarciafratte, Baila Maria.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: pezzo di cuore, gentilissimi. Un foxettino, cambiate passo con Fabio. Questo è Giocattolo.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Come sempre 60 minuti insieme, buongiorno a tutti, per ascoltare le più grandi canzoni del passato, i più grandi successi di sempre. Oggi partiamo e apriamo con la regina della Romagna Roberta Cappelletti, Cantare e Casa Mia.

Era la voce di Michele Rodella a interpretare Tutte le mamme e visto che siamo in tema di classici arriva la messicana La Galopera con Pietro Galassi che poi a seguire ci farà ascoltare anche Pirata dell'amore.

era Pietro Galassi, pirata dell'amore. Ora in pedana Moreno il Biondo e la sua orchestra. Mauro Ferrara ci esegue L'amore adesso. E subito dopo Fiorenzo Tassinari, la polca Tassinella.

Abbiamo ascoltato in sequenza le due colonne dell'Orchestra Grande Evento di Moreno il Biondo, Mauro Ferrara alla voce con L'amore adesso e Fiorenzo Tassinaro al sax con Tassinella. È il momento di Franco Bastelli, Colpo di fulmine. Subito dopo, Perché

Era Marianna Lanteri, l'emigrante. Rimaniamo con un'altra voce femminile, una delle più grandi di tutti i tempi, Titti Bianchi, Opera. E a seguire ci propone Una donna come me.

Era Titi Bianchi, Una donna come me, il penultimo dei brani in programmazione oggi. C'è ancora tempo per un pezzo strumentale. Abbiamo scelto un Ciaccia eseguito dall'orchestra di Mirko Casadei, il classico Ciliegi Rosa. A me non resta su queste note che ringraziarvi, salutarvi e darvi

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

tutti. Brava e bella gente, come va? No, io sto vivendo un piccolo trauma d'inizio. Un minuto prima dell'inizio della trasmissione, ciao Cinghia, è apparso il minaccia, l'antivirus mi dice minaccia grave, non riesco a toglierla. Allora stavo andando a cercare cos'era sta minaccia grave. Un programma che si è aggiornato, lui continua a segnalarmi minaccia grave e mi mette l'ansia, perché come faccio a intervenire durante la trasmissione? E allora non farmi queste cose, Windows, Windows. E quell'altro che ridacchia, oh, è comparso, era già acceso da mezz'ora, no, ha deciso un minuto prima della trasmissione, c'ha che gli rompo le balle, non si fa così. Sì, stamattina sono ancora il golfino, lo toglierò durante la trasmissione perché abbiamo 18 gradi in questo momento, quindi un golfino di cotone, perché è un golfino di cotone, ma ci sta. Poi sono ancora con la maglietta, la polo a maniche corte. Ultima settimana di polo a maniche corte. Dalla prossima settimana cominceremo con le polo autunno-invernali, quelle a maniche lunghe. Allora, passato bene il weekend? Oggi è lunedì 28 settembre, che è il giorno prima del mitico 29 settembre, canzone che è entrata nella psiche di noi giovinastri dell'epoca. Oggi è il 271esimo giorno dell'anno, ne mancano 94 alla fine dell'anno, ed è San Venceslao. Quindi, se conoscete qualcuno che si chiama Venceslao, fategli gli auguri. E poi oggi è la giornata mondiale contro il virus della rabbia, che colpisce molti animali in giro per il mondo, cani, le volpi, i lupi, insomma, quando si viene morsi da uno di questi è sempre meglio farsi controllare se non ci ha inoculato il virus della rabbia, che uccide ancora decine di migliaia di persone nel mondo tutti gli anni, per dire. Questa rabbia non l'hanno debellata. Si riesce ad intervenire se si scopre che uno è stato affetto da rabbia, se no la morte è orribile, ne parlano nel Medioevo, come trasformazioni, dicevano, diventa un lupo, no? Quelle cose che succedevano nel periodo in cui si credeva a tutto con terrore, perché non c'era una grande diffusione di conoscenza. Orbene, dopo vi racconto io come ho passato il weekend, perché ieri praticamente non c'era nessuno sport tranne Luna Rossa, che ci ha fatto godere nel Golfo di Napoli, perché li ha legnati in tutte e tre le regate, bellissimo. Io poi, che ho un passato da velista abbastanza importante, me la sono goduta non su barche di quel genere lì, perché delle barche che vanno a 60 all'ora sull'acqua con un minimo di vento. Allora, Omar Lambertini con un nuovo video, Cuori agitati.

Allora, era Cuore Agitati, intanto io continuavo a trafficare con questo programma che non si fa disinstallare, ci penserò dopo per non creare casini mentre sto facendo la trasmissione. Cuore Agitati era Omar Lambertini, intanto hanno cominciato ad arrivare i messaggi. Allora, se mi fai spostare WhatsApp, eccolo qua, 331 335 6565, il numero di telefono che vi mette in rapporto, in relazione diretta con me tramite WhatsApp. Buongiorno Ettore, le scrivo per la prima volta, ma la seguo da quando lei lavorava a Radio Monte Carlo. Ci diamo del lei voi. Ricordo con molto piacere ed emozione il buongiorno di Radio Monte Carlo con Luisella Berrino, Roberto Arnaldi, soprattutto Roberto, era lui che faceva la mattina, all'inizio della mattina, Robertino. Vorrei ascoltare la canzone di Manuel Malanotte, Bambolita, e la passiamo spesso perché piace molto anche ad altri. Le auguro buona giornata, contraccambio di cuore, Gianluca dalla provincia di Savona, Varazze. Varazze, sole e mare, belle ragazze. A quell'epoca Radio Monte Carlo, questa era la pubblicità che dovevamo dire di Varazze. Varazze, sole e mare, belle ragazze. E me la ricordo ancora. Buon lunedì Ettore, potrei ascoltare Autostrada di Dario Baldambembo. Grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. Non so se c'è quella che vi... sì, c'è quella che hai chiesto venerdì. Dacci il tempo di passarti quella che hai chiesto nella trasmissione precedente, Max di Ozzano. Dario Baldambembo, tra le altre cose, che ritroverò al Festival della Canzone Italiana di Luino il 10 di ottobre a Luino. Ciao Ettore, buon inizio di settimana a tutti voi. Giuliana, ciao Giuliana, grazie, contraccambio. Buongiorno, vi abbiamo visti sabato sera, bella serata, Teresa di Cuneo. Sì, c'era anche il Cinghia con Alex Biondi, pare che sia andata molto bene, quindi tutti contenti. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, Cinghia, Paolo da Genova, si vede che stai meglio, ancora lunga guarigione, ce la metto tutto, non salire, per guarire bisogna applicarsi un po'. Volevo sentire una canzone, Un sorriso di Don Bachi, vi voglio bene, grazie, anche noi eravamo preoccupati, vi vogliamo bene, erano preoccupati un po' in tutta Italia, da Roma, da Mantova, hanno chiesto, ma il Paolo come sta? Sta bene? Ci scrive ancora, è a casa, in convalescenza, sta bene. Buona giornata da Giacomo e Ada da Borgio Verezzi, ciao da Max di Albenga, ciao Max, sono Marisa, ciao Ettore, qui a Sanremo è ancora estate e facciamo il bagno, anzi è la stagione più bella, speriamo faccia un bel autunno. Ciao, sono Giusi da Boves, Cuneo, vorrei ascoltare A mezzanotte in punto di Matteo Bensi, grazie, faremo del nostro meglio, il nostro programmatore è sempre all'ascolto e prende nota delle vostre richieste. Intanto noi siamo al primo vintage di oggi, allora è Memore Migi, che è del 1938, quindi ha 88 anni e sta riempiendo la rete Facebook in modo particolare con tutte le sue performance. Dice: guardate cosa si può fare a 88 anni, e si mette a fare piegamenti e ginnastica. Guardate cosa si può fare a 88 anni, e si tuffa dalla barca. Guardate cosa si può fare a 88 anni, e si arrampica su una parete. Insomma, vuol far vedere che lui ha 88 anni e ancora sta spendendo le ultime energie per far vedere che è ancora in forma, secondo me per attirare donne, lo voglio vedere che arriverà, guardate cosa si può fare a 88 anni, donne, e tutte lo guarderanno con la solita aria di commiserazione che succede in questi casi. Ma anche in questa canzone Memore Migi ci canta: io ti darò di più, perché a 88 anni

che una volta vorrei, vorrei non sbagliare, ma stavolta non importa, per te spenderei la mia vita.

e tu puoi anche non credermi, ma fa niente, non fa niente, che vuoi che mi importi un

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Romagna capitale.

0: Campania Capitale.
1: La bellissima Romagna Capitale, interpretata da Mirko Casadei, in ricordo anche di Raul, che è comparso in questo filmato, ce l'aveva chiesta Beppe di Bordighera. Allora, saluto anche tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che ci segue in Radio Liscio Visione in diretta a quest'ora alle 11.22 sul Piemonte e parte della Val d'Aosta con il canale 14 del digitale terrestre, in Liguria sul canale 79 del digitale terrestre, e anche tutte le amiche e gli amici del network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Allora, ieri sera, come avete passato il weekend? Io ieri sera mi sono andato in un ristorantino, nei due giovani appassionati tra le altre cose di cavalli, tant'è vero che l'hanno chiamato il Canapo, qui in quel di Moncalvo, e abbiamo mangiato alla... come viene viene, cioè facevano, preparavano cose al volo dentro un padellone con dell'ottimo olio d'oliva, quelle robe divertenti che piacciono anche al Cinghia, che mi piace, è lì che sta facendo pesi con, dice, sono quelli da 9 kg, sono quelli gonfiabili che sembrano veri ma in effetti fanno finta che lui stia facendo ginnastica. Sai quelle robine che si fanno fritte, il cavolfiore con la pastella, la patata con la pastella, le robe buone, ecco, guarda, arriva, questa non è la pastella, questo è il caffè,
2: il caffè
1: che adesso la signora, con la predisposizione, mettilo sulla scrivania, mettilo sul fazzolettino,
2: vedete così che si sballa l'equilibrio dell'audio. No, ci hanno ricevuto nella loro casa, sì, nella loro famiglia, in
1: sì,
2: realtà,
1: perché praticamente era il ristorante, però era chiuso e loro facevano da mangiare per sé e ci hanno invitati a mangiare, divertentissimo.
2: No, abbiamo bussato le finestre.
1: Sì, lei, perché io non oso mai disturbare. Siete chiusi, quelle cose.
2: In cambio oggi io gli porto 4 balle di paglia per i suoi cavalli.
1: Ah, è vero che perché noi abbiamo le 4 balle di paglia e la Lolla.
2: No, la Lolla non gliela do perché serve per i nostri pulcini. Ah. La paglia è per i cavalli.
1: Ok, va bene.
2: Ok, buona giornata a tutti.
1: Sarà un normale gioco di bimbi. Bimba, com'è la signora, e Gioco di Bimba è il titolo del brano che sta per andare in onda ora, interpretato dalle Orme, un brano, è secondo vintage di oggi, del 1972, richiesto da Giorgio Di Luino. Attenta a non rovesciarti le balle addosso, quelle di paglia.

gioco di bimba per Giorgio Di Luino. Io mi ricordavo l'uomo di Pezza nel 1972 perché a Radio Monte Carlo lo passavo spesso. Questa gioco di bimba non me la ricordavo, grazie per avermela fatta ricordare, Giorgio Di Luino, interpretata dalle Orme. Allora, vediamo un po' i messaggi perché ogni tanto ne arrivano una bordata e magari sono... Buongiorno Ettore, ciao Ettore Cinghia, buon lunedì, Graziella da Vergnasco, ciao Graziella. Buongiorno Ettore Marco, buon inizio settimana a voi e a tutti gli ascoltatori. Vorremmo ascoltare Mia rondine di Pietro Galassi, me l'avevate già chiesta mi pare, se possibile nella prima ora, grazie mille. Evidentemente voi ci seguite tramite Prima Antenna, ma sapete che Prima Antenna adesso trasmette anche la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere dalle 17 alle 18, quindi potete vederla anche lì. Allora, se possibile nella prima ora, grazie mille. Flavia e Nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore, è possibile ascoltare Lucio Battisti? Il mio canto libero, un abbraccio grande, Stefano Gabriella da Torino. Ma domani sarebbe da far ascoltare 29 settembre, non il mio canto libero, domani 29 settembre sarebbe da far ascoltare 29 settembre. E figurati se il nostro supremo non ce la mette in scaletta per domani. Domani è un classico, 29 settembre bisogna passarla domani. Sonia Mori, brava e bella con cuore zingaro. Si muove anche in modo sensuale.

La Sonia Mori, un'altra che fa sangue, sentirla cantare, mi piace questa voce così aperta, questa musicalità, questo tutto il resto. Sonia Mori in Cuore Zingaro. Adesso è molto d'attualità, neanche tanto, perché Tra le vigne e il silenzio si intitola questo brano, che tra le altre cose è un video nuovo del Marco Zeta, ma quest'anno le vigne sono già vuote da un bel po', perché vista l'estate che c'è stata, la vendemmia è stata molto anticipata, come non succedeva da più di 10 anni. Quindi le vigne in questo momento, sì, le vigne e il silenzio, c'è più nessuno nelle vigne, quindi le vigne svuotate dall'uva e il silenzio, perché non c'è più nessuno, non c'è più quella gioiosa riunione di raccoglitori d'uva che c'è stata fino a 20 giorni fa, finito 20-25 giorni fa. Oggi le vigne sono nel loro silenzio, come giustamente nota ed apprezza il Marco Zeta. Va bene così? No, perché ma le donne e i bimbi non c'è più nessuno in Ciglia. Tutti per funghi.

era il Marco Z, fra le nostre colline del Monferrato, tra le vigne e il silenzio. Allora, 331-335-6565, sempre il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp, e stavamo discutendo col Cinghia di una cosa importante, su quelli che sono i flussi e i segnali che pervengono tramite le nostre interconnessioni, perché lui mi fa la regia da 80 km da qua, lui a Biella e io sono qui nel cuore del Monferrato, e siamo adesso al terzo vintage, i ricchi e poveri. Allora, i ricchi e poveri, nel 1981 fecero un album che si intitolava E penso a te. Allora, E penso a te era stato è diventato famoso anche perché sono uno dei più noti, da quando la formazione era diventata a tre. Perché la Marina Occhiena, siccome aveva fatto la furba con l'uomo dell'Angela, allora lei si era arrabbiata e hanno litigato, due donne nel pollaio, pensa te, i due galli erano dietro a guardare, a chi tocca, noi siamo di Rovigo, queste cose non mi intrigo, e le due donne però si sono scarbugliate e la Marina Occhiena ha dovuto andare via, lo so perché dopo si è messa con un amico mio della Brianza e c'è rimasta per un bel po' di tempo con lui, ma all'epoca venne fuori, quando erano rimasti solo in tre, questo E penso a te, che tra le altre cose conteneva il famosissimo Sarà perché ti amo. Ma questo E penso a te era il brano locomotiva, quindi quello che dava il titolo all'album, e adesso ce lo ascoltiamo. 1981, E penso a te, i ricchi e poveri. No, no, no, no.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Paolo di Genova, questa è per te, l'avevi chiesta tu, poeta di una sera.

Allora, era, no, francamente non me la ricordavo e penso a te. Nella composizione di questo album, per la prima volta, intervenne il mio amico Cristiano Minellono, Poppy. Siamo amici su Facebook e ci chiacchieriamo ogni tanto, che da quel momento lì diventò l'autore fisso dei Ricchi e Poveri e sarà artefice di gran parte dei loro pezzi forti degli anni Ottanta, perché Cristiano Poppy ha scritto delle canzoni per Albano, per Lobe, per un sacco di cantanti nella SIAE, è uno di quelli che becca di più, giustamente, ha lavorato bene, ha scritto dei successi, vai che vai. Siamo al momento dei vinili di Casandenna, alle 11.47, il primo dei vinili di Casandenna, un brano del 1956 che è al 170° posto delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo l'ultima classifica, quella del 2024, della rivista Rolling Stone. Allora, il titolo è In the Still of the Night, nel silenzio della notte, ed è eseguita ed interpretata dai Five Satins.

È divertente la storia di questa canzone perché In the Still of the Night venne lanciata tre volte separate dallo stesso artista nel 1956, poi la rilanciò nel 1960 e rientrò in Hit Parade, poi di nuovo nel 1961 e rientrò in Hit Parade. Cioè aveva questa caratteristica di questo, che non era mai soddisfatto di come era andata, ma adesso la rilancio, e la rilanciava. Allora, sabato sera ha avuto un bel successo Alex Biondi alla Peschiera di Valdengo, e pensate che festa ci sarà sabato sera prossimo, il 3 di ottobre ci sarà la serata dei nonni, perché il 2 di ottobre è la giornata mondiale dei nonni, e allora coglie l'occasione la Peschiera di Valdengo per fare la serata dei nonni sabato sera 3 con la band di Paolo Bertoli. Quindi sappiatevelo che ci sarà. E mi serve anche questo annuncio della serata, della festa dei nonni, della Peschiera, la serata dei nonni, la Peschiera di Valdengo, per presentarvi questa canzone di Roberto Polisano che si intitola La terza età. I diversamente giovani. Perché in testa

la terza età con il differentemente giovane che va in giro con la Mustang, e va bene, io ne ho conosciuto uno più o meno di quell'età lì che andava in giro con la Mustang color giallo evidenziatore, e quando uno se lo può permettere, si sente in grado di poterselo permettere. Passato anch'io mi sono divertito con macchine wow wow di tutti i generi. Oggi preferisco il SUV comodo come il divano di casa. Che sta finendo il tempo della prima ora. Cosa fai? Perdi tempo, Andenna. Allora, siamo arrivati in fondo alla prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Volata quest'ora, ragazzi. Non me ne sono quasi accorto. Guarda che lunedì c'è un altro tipo di vivacità interiore, perché ti lanci dopo il riposo del sabato e della domenica, per cui hai altre qualità energetiche in corpo. Un saluto da Guido da Bogliasco, provincia di Genova. Ciao Guido. Allora, chiudiamo questa prima ora. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano in diretta dalla prima ora, ma poi la seconda ora la ritrasmetteranno dalle 17 alle 18, mentre ritroviamo tutti gli altri.

0: mentre va all'Agricola di Bensi, Bertoli e Villani, che si sono messi in tre per fare la gara chi è più bravo con la fisarmonica, noi ci avviciniamo al momento cruciale del din don, din don, din don, din don, che è adesso. Adesso sono, è mezzogiorno, è mezzodì di oggi, lunedì 28 settembre 2026, giorno di paga oggi, perché ieri 27 era domenica, oggi quindi 28 diventa giorno di paga, tutti più contenti, alcuni già ricevono anche la pensione, altri no, devono aspettare l'uno, aspetteranno l'uno. Allora, siamo al momento ufficiale della capodora di Radio Liscio, quindi delle reclam e delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Berto.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti, brava e bella gente. Allora, oggi lunedì 28 settembre 2026, è il 271esimo giorno dell'anno, ne mancano 94 alla fine dell'anno, è San Venceslao ed è la giornata mondiale contro la rabbia, il virus della rabbia, ma anche contro l'aborto sicuro, e anche questa una battaglia, perché questa situazione dell'aborto che sia sicuro e non fatto da streghe, stregoni o persone improvvisate, meglio che la cosa succeda, se deve succedere, con un'assistenza medica come si deve, che già è un'operazione comunque che sul piano psicologico per la donna è abbastanza devastante. Va bene, allora, seconda ora di Canzoni senza frontiere. C'è questa diatriba sul fatto che hanno messo il tetto al prezzo dei carburanti, però in alcune zone d'Italia gli autotrasportatori, i tassisti, ecco, i tassisti posso capirlo, perché per loro è un danno personale. Gli autotrasportatori sì, indubbiamente hanno un aumento del gasolio, abbiamo quasi tutto il trasporto che va su gomma, però alla fin fine, secondo me, quello degli autotrasportatori, poi il costo va a ribaltarsi sull'utente finale, sui prezzi di vendita dei prodotti che loro trasportano, quindi sull'utente finale. Io guarderei piuttosto con più preoccupazione agli agricoltori, perché a loro di solito la merce non gliel'aumentano di un centesimo nel vero senso di un centesimo, e invece il trattore che va a gasolio, la mietitrebbia che va a gasolio o tutte le altre macchine che vanno a gasolio, quelle oggi cominciano a costare parecchio, e quello incide proprio personalmente sull'attività dell'agricoltore. Comunque già è un passetto avanti quello che hanno plafonato a 2,199 il gasolio, a 1,999 la benzina. Siamo al primo brano, Miguelita, primo brano, seconda ora, Maurizio Medeo, dopo questa riflessione sui carburanti. Oh, anch'io ci penso adesso, prima una volta andavo, facevo il pieno, e adesso ho cominciato a fare i 50 euro e magari a muovermi meno, e immagino che molti si trovino in questa situazione. Che fine fa l'economia? Ne parleremo fra 2 o 3 mesi. Miguelita di Maurizio Medeo. Cinghia non ha problemi, va in moto lui. Male casca, ma va in moto.

Allora, siamo al momento del Miguelita, era Maurizio Medeo, il quinto vintage di oggi, un coscritto del 1946, Roberto Loreti, ma come nome d'arte Robertino, e questo a me ricorda un altro grande Robertino, che era Roberto Arnaldi di Radio Monte Carlo, scomparso ormai una quindicina d'anni fa, 2012 mi pare. E Robertino secondo me è stato il migliore intrattenitore radiofonico, non d'Italia, d'Europa, per la sua verve che aveva. Era lui che faceva la trasmissione dalle 7 alle 10 ed era veramente una forza della natura. Ma Robertino, il cantante, Roberto Loreti, nato a Roma, quinto di 8 figli, nel 1967 cantava una canzone il cui autore era Gianni Meccia, che aveva già smesso con i suoi grandi successi come cantante ed era diventato autore e scriveva belle canzoni per un sacco di colleghi. Robertino, ripeto, coscritto 1946, nel 1967 cantava Era la donna mia, parentesi, e tu

Lui partecipa anni 60, è stato il suo periodo d'oro. Pensate che quando l'Italia andò a giocare in Russia, Russia Italia partita di calcio, prima della partita ci fu Robertino che cantava l'Ave Maria di Franz Schubert, diffusa dagli altoparlanti di tutto lo stadio. Era un omaggio, lui è famosissimo appunto nei paesi dell'est, in Norvegia, in Islanda, in Danimarca, ha fatto addirittura un film in Danimarca. Negli anni 60 era wow wow. Poi Un bacio piccolissimo, chi è che se lo dimentica? Festival di Sanremo del 1964. Era Robertino. Ma adesso resettiamo tutto e per fare la tirata finale, gli ultimi 45 minuti di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Reset, resettiamo tutto e Reset è la canzone di Matteo Tarantino. Per lui è un reset ovviamente di un amore. Reset, basta con te, adesso cerco di costruire qualche cosa d'altro con un'altra.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Lei! Lei, la divina, per il nostro programmatore, per il supremo,

stavo mandando giù il caffè. Era la Veronica Cuneo con La terra mia. E dai che ti faccio i nati e i morti, ne ho pochi oggi. Pietro Badoglio, il generale Badoglio, nato in un paesino del Monferrato, qui, che all'epoca, quando io sono venuto a vivere qui, i vecchi lo chiamavano ancora Grazzano Monferrato, perché Badoglio poi è diventato Grazzano Badoglio, perché c'è la casa madre dove è nato lui, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi è una metropoli gigantesca di 570 abitanti, c'è una basilica dell'undicesimo secolo. Nella basilica dell'undicesimo secolo c'è la tomba di Aleramo, che è stato il fondatore del Monferrato e che fino al 1582 era stato sepolto in quella che è la mia chiesetta qui nella nostra cascina, la chiesetta di San Martino, che è stata costruita per ringraziare il signore San Martino per la fine della peste del 1632, che è quella che viene descritta anche da Manzoni, eccetera eccetera. E però Aleramo già non c'era più, l'avevano già traslato nella tomba, dove vengono qui dei turisti per vedere, giapponesi, americani, vengono, oh, Aleramo, il fondatore del Monferrato. Va bene, e qui in questo paesino è nato anche Pietro Badoglio nel 1871. Brigitte Bardot, tutto un altro genere ovviamente, era nata nel 1934 il 28 di settembre. Achille Campanile, grande scrittore, autore, comico, era nato nel 1899 il 28 di settembre. E poi una bella degli anni 80-90 del nostro paese, Lori del Santo, nata nel 1958, quindi quest'anno ne fa la bellezza di 68 anche lei. I morti sono più dei vivi oggi. Bruno Arena è morto nel 2022. William Boeing, quello che si è inventato quella fabbrichetta di aerei che oggi funziona in tutto il mondo, è morto nel 1956. Lui era già all'apice della carriera, già forniva aerei Boeing in tutto il mondo. Miles Davis, un grandissimo con la sua tromba, è morto nel 1991 il 28 di settembre. Hugh Hefner, Playboy, l'inventore, editore di Playboy, sembra, ha passato la vita sempre circondato da bellissime donne, beato lui, è morto nel 2017. Magari poteva vivere qualche anno in più, ma insomma quelli che ha vissuto li ha vissuti alla grande, Hugh Hefner. E poi Herman Melville, Moby Dick, quello che ha scritto Moby Dick, La balena bianca, con quel meraviglioso film fatto da Gregory Peck, che faceva il capitano Ahab, che secondo me è il più bello sulla storia di Moby Dick che sia mai stato fatto. Herman Melville è morto nel 1891 il 28 di settembre. E siamo arrivati al secondo vinile di Casa Andenna, in questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Una canzone del 1977 che è 169esima nella classifica delle più belle canzoni, delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. E la canzone è American Girl, ragazza americana, interpretata da Tom Petty. Tom Petty è stato un cantante, autore, attore, produttore discografico, musicista, insomma era uno eclettico, bravo, e questo fu uno dei suoi più grandi successi, interpretato da Tom Petty and the Heartbreakers, American Girl.
Villa, pa quanta gente c'è lì.

American Girl, mamma mia, la gente, fantastico. Io ci ho lavorato una volta davanti a tanta gente così, è un momento quando sei tu da solo che parli a un microfono e davanti hai più di un milione di persone, e vi garantisco che le gambe un pochino fanno Giacomo. American Girl era Tom Petty. Allora, intanto è arrivato un ringraziamento che fa sempre piacere quando buon lunedì a lei, al Cinghia, grazie per avermi fatto tornare indietro di mezzo secolo. Giorgio Daluino, gli abbiamo fatto ascoltare il gioco di bimba delle orme quasi più di un'ora fa ormai. Giorgio Daluino, un vecchio giusta ossa. Cos'è il giusta ossa? È una giusta ossa. Cosa sei, Giorgio? Un ortopedico? Quando potrete fatemi ascoltare Romagna Mia, grazie e buon pranzo. Va bene, prende nota il nostro Romagna Mia, è un classico, lo passiamo spesso, non per niente, questa è Radio Liscio, dove si dà grande risalto al ballo liscio, e Romagna Mia è la Bibbia, è il nirvana del ballo liscio. Boom boom d'amore, la Daniela Cavanna. Ah, questa ha tutto un significato. E lei è scatenata alla Peschiera. Il capello più incredibile come colore della

Daniela Cavanna, il cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 28 di settembre? Orbene, Il favoloso mondo di Amélie, un film del 2001 che ci racconta la storia di Amélie Poulain, che nasce nel giugno del 1974 da genitori eccentrici che, credendo erroneamente che abbia un difetto cardiaco, decidono di istruirla a casa. Per far fronte alla sua solitudine, Amélie sviluppa un'immaginazione attiva e una personalità stralunata. Un giorno Amélie trova in casa una vecchia scatola di metallo di cimeli d'infanzia, nascosti da un ragazzo, Nino, che viveva nel suo appartamento decenni prima. Amélie decide di rintracciarlo per restituirgli la scatola. Promette a se stessa che se questo lo renderà felice, dedicherà la sua vita a portare gioia agli altri. Il nome di Jean-Pierre Jeunet, che è il regista, sarà per sempre legato a questo classico che ha segnato generazioni di spettatori. Il favoloso mondo di Amélie è infatti uno dei film francesi più famosi di sempre, con lo stile bislacco e giocoso, i colori opalescenti del direttore della fotografia Bruno Delbonnet e la girandola di effetti speciali, le inquadrature esagerate, il montaggio frenetico, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Il film si svolge tra agosto e settembre 1997, concludendosi il 28 di settembre. È il 28 di settembre, dice la voce narrante, perché c'è questa voce narrante

Bellissima questa Un'estate fa, versione italiana di Michel Fugain di Une Belle Histoire, era una canzone 1972, ma quante volte l'ho passata a Radio Monte Carlo, sia la versione di Michel Fugain sia la versione italiana Un'estate fa degli Homo Sapiens, che era stata scritta da Franco Califano, tra le altre cose. No, una delle canzoni, infatti, ancora oggi viene richiesta e ricordata per tanto è bella. Cos'è che dovevo dirvi questo? Dovevo ricordarvi la storia di Un'estate fa, e lui mi ha detto giustamente: bravo il mio regista, il Cinghia. Allora sposto il liner, il jingle, a dopo la canzone della Castellina Pasi. Bravissimo, questi suonano tutti, qui non fanno playback. Quando sono in serata, quelli dell'orchestra di Castellina Pasi suonano tutti. E sentite che bravi in Amorsita.

0: Sita.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
2: Lui accompagna lei a casa, lei si volta verso di lui e gli dice: ancora un bacio, ancora un bacio. E lui, Elena Cammarone.

Era la Elena Cammarone in Ancora un bacio. Accadde oggi un 28 di settembre. Questa non la sapeva nessuno, neanche il Cinghia, che è un'enciclopedia vivente. Nel 551 avanti Cristo nasce nello stato di Lu in Cina Confucio, che diventerà il maggior filosofo cinese, maestro di etica e rispetto dell'autorità. Facciamo un balzo in avanti pazzesco di quasi 2000 anni, arriviamo al 1877, quando il 28 di settembre 1877 nasce a Parma, viene fondata a Parma la Barilla, pensa te, c'era già a Parma il Mulino Bianco. Nel 1928 il biologo, e ringraziamo il Signore che ci è arrivato, il biologo scozzese Alexander Fleming dichiara, ed è vero, di aver scoperto la penicillina. Lui sì che ha salvato milioni e milioni di persone. Nel 1961 Rex Harrison e Richard Burton giungono a Cinecittà per rimpiazzare rispettivamente Peter Finch e Stephen Boyd sul set del film Cleopatra, e interpreteranno rispettivamente Rex Harrison Cesare e Richard Burton Antonio. E poi tutta la storia, vedetevi il film perché ne vale la pena. 1978 muore il 28 di settembre, improvvisamente, dopo soli 33 giorni di pontificato, Papa Giovanni Paolo I, e lì illazioni, gialli, no, sarà morto, è morto veramente di un malore improvviso, c'è qualche cosa succede nel Vaticano, insomma, si sono posti in tanti delle domande. Nel frattempo, nel 1966, la Patti Pravo cantava una canzone che era la versione italiana di But Your Mine, che era stato scritto da Sonny Bono e lanciato da Sonny & Cher, ma lei se lo ritrovò in italiano scritto. Il testo di questa canzone venne scritto da Gianni Boncompagni ed era Ragazzo Triste. Ultimo vintage di oggi. La canzone che lanciò la Patti Pravo.

Ragazzo triste, la Patti Pravo nel 1966. Ultimo messaggio di oggi. Buongiorno Enter, buon caffè, buon lavoro. Per favore, una dedica a noi biliardisti. Un abbraccio a te e Marco, nonno Mimmo da Firenze. Insomma, voi giocate a biliardo mattino, pomeriggio, sera, ormai sarete dei professionisti pazzeschi. Ce l'ho anch'io il biliardo in taverna, purtroppo inoperoso da anni, ma io anni fa ci ho giocato alla grande, boccette, carambola, quello che si deve giocare. Poi quando ci siamo trasferiti qui l'ho portato qua, i ragazzi sì, l'hanno guardato due o tre volte, ma non ci ha mai giocato. Comunque è lì, è bello coperto con il suo telo. Poi è bello perché inizio Novecento, un biliardo come quelli di una volta, come si dice. Allora, dedicata ai biliardisti, dai, questa bella rondò veneziano. Quindi nonno Mimmo, se ti va bene, nonno Mimmo da Firenze, Samuele Bazzella e Pietro Galassi.

0: dedicata a nonno Mimmo da Firenze, che sta giocando a biliardo con i suoi amici. Era questo rondò veneziano di Samuele Bazzella e Pietro Galassi, mentre noi siamo arrivati in fondo di oggi, lunedì 28 settembre, con Canzoni Senza Frontiere. Io ringrazio come sempre il Cinghia, vi do appuntamento domani come sempre da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 con Canzoni Senza Frontiere. Da Ettore Andenna, ciao, sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.